0: Canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
2: Sono

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Andrea Zeta, ti prometto il mio cuore. Come se

0: Rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Antonio Cannata, Compagnia mia.

Raffreddore, e se stai malato, chi che mi ha la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te.

0: si non scini sa un cop. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
1: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: radio.
1: Bella.
2: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Notte Giovane.

Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati, a te credere sincero l'ha fatto.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carrellata.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Natale Galletta. Carnale come si.
1: Succede sempre quando coro non ci voca di. Quando stai sola e tutta vita tu sta mano a te. Eppure si rimane te volisse innamorare. Sai che non coro rutto, non

0: canzoni napoletane. Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.
1: Questo è

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Mario Forte e Fabiana, un pazzo e una pazza.
2: Addosso giù da capita, che ste non mi fa respirare. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

canzoni napoletane. Clementina, guardando la luna.

come si fermano quando facciamo amore? Siamo proprio senza regole. Quando Marigna evasa, si imbatte in pila. E dentro ogni respiro

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Gianni Celeste, Eterni Fidanzati.

troppo nanna ancora in notte, che mi vengono in scuro tutte le cose che non tengo e che c'è persa quando non sto giù con te.

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Nello Amato, Nupiez e Core.

canzoni napoletane. Emiliana Cantone, Rosario Miraggio e Davide Mirò. Noi è simme nata cosa.

pure santa per te son mariola. Noi campamme soltanto di canzone, com'è forte su piezza che sono. Forse tengo sta pelle più nera e mi sento africano in do cuore. So contento.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ivan Granatino, Malinconia.

0: Stefania Lai, se due se vonne bene.
1: Sai come fu ora?

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: non capisco.
1: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, la cartolina non ti scordare.
2: E tu te l'hai portata la cartolina?
0: No,
2: non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo.
3: Sicuramente ti incontrato tutto tu, Pino Danilo,
2: Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: amato. Mille pazzie.
1: Stasera non sa stessi tutti questi amore mio. Con la grande luce stai dicendo una bugia. E gli arrivo che stai passando così tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

Ma siamo ancora di quasi tutta vita mia. E da nessuno da rubata niente coro mio. Io senza te, vorrei ogni momento ci musia. Ma tu fai finire lì, e vuoi spezzare il suo coro mio.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, solo amore?

0: Bella Radio. Sono le 5 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaiona.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Tony Marciano, esiste tu.
1: Io ti impavassi e tu non vieni, ma perché? Io solo

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va dritta al cuore.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: per tutti i dispositivi.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane. Nando De Marco, mille chiamate.

0: Canzoni napoletane. Anthony, a seconda, non si tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

0: canzoni napoletane. Franco Staco, fra 100 anni ti voglio ancora bene.
1: Tu che inventavi mille cose,

dopo tutto siamo noi, stiamo in coppa stessa via, la vita tua è pura mia, l'affanno tuo sono pure mia. Ti sento castare in dall'aria, dentro ogni mio respiro.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Gianni Fiorellino, Se te sposi con lui.
2: Con lui.

0: vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Ida Rendano e Franco Ricciardi. Levammo tutte cose a miezze.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Namurate con Manuie.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parla più.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna, io voglio bene a te.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parla, non rispondo, non mi guarda manco in faccia. Te volessi in tasca.

0: sbagliato a suo tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Paola Pezzone.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 8:01. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di lezioni private LeTu Lezioni ha pubblicato un'indagine interna secondo cui Milano registra il mercato delle ripetizioni più caro d'Italia, evidenziando inoltre che i corsi online possono arrivare a costare più di quelli in presenza. La manifattura cinese è tornata in espansione, sebbene con intensità diverse rilevate dai due principali indicatori PMI. L'indice ufficiale dell'NBS è salito a quota 50,1, mentre l'indicatore Rating Dog ha raggiunto 52,1, segnando il ritmo di crescita più forte dallo scorso mese di aprile. La borsa di Tokyo ha avviato le contrattazioni in territorio positivo, registrando un progresso dello 0,92% a quota 66.144 punti, trainata dall'onda positiva dei titoli americani dei semiconduttori. Sul mercato valutario si registra intanto il progressivo rafforzamento dello yen sul dollaro e sull'euro. Il Pentagono ha assegnato a Boeing un contratto dal valore superiore ai 20 miliardi di dollari per la realizzazione del nuovo caccia di sesta generazione F/AXX della Marina statunitense, velivolo che prenderà il posto della flotta di Super Hornet. A Bolzano una bambina di circa 5 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone in manovra nei pressi della stazione ferroviaria. La piccola, che si trovava con la madre vicino alla fermata dell'autobus, è sfuggita per un attimo al controllo ed è stata centrata dal mezzo, risultando purtroppo inutile il successivo trasporto in ospedale. Ancora cronaca dall'ospedale, dove è deceduta la bambina di 3 anni che era ricoverata da una settimana nel reparto di rianimazione pediatrica a seguito del soffocamento provocato da un acino d'uva. A Roma, nel quartiere Tor Sapienza, le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi blitz nello stabile noto come il Palazzo della Droga, procedendo all'identificazione di 25 persone prive di documenti e all'arresto di 2 uomini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione ha permesso di sequestrare quantitativi di marijuana, crack e cocaina, oltre a 4.000 euro in contanti e 6 motorini rubati. Sempre nella capitale, lo stabile di via Tallone a Tor Sapienza è stato nuovamente sgomberato nel corso di un'operazione interforze che ha visto la partecipazione coordinata di polizia, carabinieri e guardia di finanza per restituire legalità all'area. La difesa d'ufficio degli ufficiali dei servizi segreti egiziani condannati a 10 anni di carcere per il sequestro di Giulio Regeni ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso, aprendo così la strada a un processo d'appello che rischia di allungare i tempi processuali, esponendo il procedimento al rischio della prescrizione. Sul fronte istituzionale ed economico, la Conferenza delle Regioni si è riunita in seduta straordinaria per ribadire la necessità di un incremento delle risorse per la sanità in vista della prossima legge di bilancio, avanzando una richiesta finanziaria mirata per il triennio, dal 2007 al 2009. A Venezia il Comune ha presentato una delibera per incentivare il recupero di spazi chiusi e immobili abbandonati nel territorio cittadino, offrendo la possibilità di utilizzarli temporaneamente per 3 anni più 2, per attività commerciali e progetti innovativi non previsti dal piano regolatore. Il ministro per gli affari europei e il PNR, Tommaso Foti, ha reso noto che è stata trasmessa formalmente alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNR, completando così il percorso di riforme e investimenti previsto. La società A2A ha reso noto di aver messo a disposizione dei consumatori domestici offerte commerciali con prezzi fissi decennali inferiori di circa il 50% rispetto ai livelli medi all'ingrosso, una misura adottata per rispondere alle crisi energetiche registrate negli ultimi anni. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha comunicato che nel quarto trimestre del 2026 la bolletta dell'elettricità per i clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, registrerà un incremento del 37,3% a causa dell'aumento dei costi di acquisto dell'energia sui mercati all'ingrosso. Per lo sport si registrano tensioni in seno alla nazionale del Portogallo tra il commissario tecnico e Cristiano Ronaldo, una situazione che ha spinto il presidente della Federcalcio portoghese a volare a Copenaghen per un tentativo di mediazione in vista della partita di Nations League contro la Danimarca. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
0: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nella giornata di mercoledì si mantengono condizioni in prevalenza anticicloniche sul Mediterraneo centrale, sull'Italia e anche sulla Sicilia, con una bella infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porteranno ancora un po' di variabilità soprattutto sul versante orientale dell'isola. Qualche annuvolamento tra pomeriggio e sera, la possibilità di brevi locali piovaschi soprattutto sui rilievi Blei e sul Ragusano. Più soleggiato invece sulla parte occidentale e sul litorale tirrenico. Temperature molto miti, gradevoli, durante il giorno massime fino a 26-28 gradi, quindi ancora superiori alle medie del periodo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Bella Radio.
8: Sono le 8 e 6 minuti.
0: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nella giornata di mercoledì si mantengono condizioni in prevalenza anticicloniche sul Mediterraneo centrale, sull'Italia e anche sulla Sicilia, con una bella infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porteranno ancora un po' di variabilità soprattutto sul versante orientale dell'isola. Qualche annuvolamento tra pomeriggio e sera, la possibilità di brevi locali piovaschi soprattutto sui rilievi Blei e sul Ragusano. Più soleggiato invece sulla parte occidentale e sul litorale tirrenico. Temperature molto miti, gradevoli, durante il giorno massime fino a 26-28 gradi, quindi ancora superiori alle medie del periodo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
8: Nico Desideri, prima di fare l'amore,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Perché?
2: Per la tua pubblicità?
1: Perché?
2: Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
1: No, dico perché?
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Perché devo iniziare l'appuntamento con questa tristezza? Funeral Service La Cremazione. Perché?
3: Mi sono svegliato presto.
1: Io volevo capire perché.
3: Ho inventato un mondo.
1: Ma non possiamo iniziare con un'altra pubblicità?
3: Viva Francesco. Bravo.
1: Dico, non possiamo iniziare con un'altra pubblicità? Che ne so. Ma non che proprio dobbiamo iniziare con la Funeral Service La Cremazione. Voglio dire, una cosa più allegra. Ma non si può iniziare la mattinata in questo modo. Papara di Bella Radio, canzone napoletana, buongiorno. Già ve lo dico, domani non ci sono. Ve lo dico a priori, già io domani mattina non ci sarò. Questo è l'appuntamento del mercoledì, giovedì non ci sarò. Già lo dico a priori, lo so che qualcuno dice, ah minchia, ben qui. Vabbè, l'ho capito, però non ci giurare. Non è che ci devi giurare quando dice delle affermazioni, ma assolutamente no. Comunque, quello che volevo dire era un buongiorno. Un buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio. Caro Salvuccio Viscuso, cosa vuoi sapere da me? Cosa vuoi sapere da me? Perché questa mattina ci sono tante cose da dire, da fare. Non lo so, cosa vuoi. Vediamo chi saluta Salvuccio Viscuso. Un altro, perché stamattina è così. Ah, dunque, questa, lui saluta esattamente. Esattamente a chi? A Sebastiano Toro, la signora Santina, Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fishing. Puoi mettere un brano a mio piacere? Certo che sì, se no che ci sto a fare. Poi c'ho a Pippo Sant'Andrea, mi pare che questo sembra Pippo Sant'Andrea. Mi sembra dalla foto, dalla Madonnina, perché lui ha la Madonnina, quindi dovrebbe essere lui, vediamo.
4: Buongiorno direttore Francesco, buona giornata. Buon lavoro, un buon caffè, un salutone da Pippo Sant'Andrea, Pippo. E buongiorno per tutti.
1: Buongiorno Pippo, buona camminata Pippo. Oh. Questo chi è? Questo è Gaetano da Gravina, buon lavoro, saluto. Perché mi sei? Oh, saluto a Franco da Tremestiere alla pasticceria di Varese, oh, la siciliana, va bene, ok. Poi un saluto. C'ho qua lo coso che me lampeggia, meglio che me lo cambio, così lui non lampeggia più. Un saluto a Dario.

Io e Davide Musumeci da Raffaele. Raffaele che saluto a Dario. Va bene. Oh, questa è andata così. Tanto per iniziare qualche salutino lo facciamo. E adesso io direi di ascoltare qualcosa.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Bella.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
7: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

noi stiamo ancora qua, senza mai ci abbandonare. Scritto in coppa a pelle e scritto in coppa a cuore, Sebbi.

0: Questo è Francesco Zerbo. Francesco Zerbo, questa bella canzone che si dà, noi stiamo ancora qua. Bravo! Che sta parlando ancora? Che stava parlando? Che ha detto? Non ho sentito. Parla forte, parla chiaro. Dici a Millo. Dici a Millo quello che stavi dicendo. Dici a Millo. Oh, questa mattina come devo fare? Non è che io mi prendo un giorno a settimana, no, per quello che so. E io, anche io, dalla mattina a volte presto devo fare delle cose. Allora mi devo prendere degli appuntamenti. Ma c'è lo giovedì, domani mattina non ci sono. Caro amico mio, che tu dici, io lo sapevo. E lo so che tu lo sapevi, che io lo sapevo, che io mi prendevo un giorno alla settimana. Tanto non è pagato, io ci vado di mezzo, perché non pagano qua, non pagano, non escono un euro, non escono una lira, non escono niente qua, non escono nulla, non escono. L'almanacco di oggi, caro popolo, vediamo un poco cosa ci riserva quest'oggi. Quest'oggi è mercoledì 19 febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Finito. Vero, settembre 30 è finito. Vabbè, comunque oggi mercoledì 30 settembre è il 273esimo giorno dell'anno di questa 40esima settimana. Sono 92 i giorni che mancano alla fine dell'anno. Dicono sì 92, è nulla che qualcuno si lamenta, io lo devo dire. Sono 92 giorni quelli che mancano per finire il 2026. Oggi a chi dobbiamo fare gli auguri? Ma prima di fare gli auguri, io vi davo la frase del giorno 30 settembre. La frase del giorno: accogli come opportunità tutti gli ostacoli che devi affrontare. Tutti gli ostacoli che devi affrontare, accoglioli come un'opportunità. Hai capito, mi hai? Capito, ti ho. Auguri a Girolamo, perché oggi è San Girolamo. Auguri a Sofia, auguri ad Amato, a Onorio e Antonino di Piacenza. Vi dico che San Girolamo è il protettore di dotti, studenti, archeologi, librai, pellegrini, bibliotecari e traduttori. Quanti sono! Girolamo, pensaci tu, Girolamo! Devo tradurre questa cosa, no, vabbè, oggi è facile, devo tradurre, vabbè, rivolgetevi a San Girolamo. Che bello, cosa accade oggi? Era il 1960, oggi era come nel 1960, era il 30 settembre, i Flintstones debuttano in TV 66 anni fa, i Flintstones. Belle, uomini dell'età della pietra, quelli con l'età della pietra, con la bicicletta con le ruote quadrate, fatte di pietra. Bello, bello, bello ancora, i Flintstones, grande. Poi, tra l'altro, anche nel 1948, come oggi, nel 30 settembre, usciva il primo fumetto di Tex. 78 anni, se qualcuno ha un fumetto di Tex conservato bene, vale soldi oggi, vale soldi. Poi, cosa ci abbiamo qua? Facciamo gli auguri a chi? A Renato Zero, che oggi il vecchietto compie 76 anni. 76 anni, non ho capito mai chi è Renato Zero. Non l'ho mai capito a questo Renato, non l'ho mai capito. Non lo so se era pasta, se era carne, se era pesce, non l'ho mai capito. Ma comunque. Compie 70, Monica Bellucci 62 anni, è una bella figliuola, 62 anni. Oh, pure Giorgio Panariello fa gli anni, ne compie di 66. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Ettore Messina, nato a Catania, un allenatore di pallacanestro, compie 67 anni. E anche a Catania abbiamo anche allenatore di coso qua, di pallacanestro. Uno dei tanti è Ettore Messina, che è nato nel 1959. Vabbè, James Dean è morto 71 anni fa. Come passa il tempo? Sembra ieri quando è morto James Dean. Silenzio, a dopo!
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

canzone bella. Jingle, bella ti sveglia. Bella questa canzone di Luciano, bella, dicevo, questa canzone di Luciano Colombrita, che tu sei femmina mia, tu sei femmina mia, perché non vieni qua? Pippo, perché non vuoi? Pippo, che dobbiamo fare questa mattina? No, ce l'ho qua con esso lui medesimo, perché mi sta dando di un fastidio questa mattina, non c'è perché. Ma non vuole camminare, va a due questa mattina, va a due. E siccome lui va a due, io lo devo sistemare, perché deve correre, caro figliolo, devi correre, devi camminare. Lo so io con chi ce l'ho, Oh, che vita, che dura, che puta. Va bene, detto questo, vi faccio ascoltare una bella canzone di Andrea Zeta che si chiama Con te in eterno.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

e ora me lo devo ascoltare il messaggio vocale, non è che non me lo posso ascoltare. Ora me lo devo ascoltare, vediamo, buongiorno, ok, grazie, prego, ma figurati non c'è di che. Dunque, io sto lavorando ma non so quello che sto facendo. Allora, visto che non so quello che sto facendo stamattina, vi faccio ascoltare un'altra canzone e poi ci concentriamo proprio a quella che è, a quello che è il programma, perché sto facendo 1,5 milioni di cose, per cui adesso basta, adesso mi devo concentrare su quello che devo fare, su quello che devo dire.

bella questa canzone di Giovanna De Sienzi insieme a Leo Ferrucci, che si chiama Come Dammo, Come Dammo, Come Dammo. L'amore, l'amore va, l'amore viene, l'amore qua, l'amore là, e noi siamo sempre qua. Ai, questa mattina come si deve fare con voi? Ariete, parliamo di oroscopo, parliamo del... di noi, noi che siamo nati sotto il segno dell'Ariete. Cosa dice il nostro amore? Un mercoledì brillante e pieno di verve. Bene, bene, bene. Il bel sostegno della luna ti regala la battuta pronta e un grande, una grande voglia di leggerezza. Bene, bene, bene. Il lavoro? Vediamo il lavoro che dice. Vediamo che dice il lavoro. Mente reattiva e capacità di trovare scorciatoie geniali. Lo sapevo che noi della Ariete siamo dei geni, lo sapevo. La salute, tono fisico scattante e umore al top. Bene, bene, lo sapevo io questo, lo sapevo che noi siamo così scattanti, facciamo tutto bene. Che vuoi, facciamo tutto bene. Amici del Toro, anche voi non scherzate, oggi la vostra giornata amorosa si sviluppa sui binari molto pragmatici piuttosto che smarriti in discorsi astratti. Preferisci dimostrare il tuo affetto con gesti concreti e garantendo sicurezza a chi ami. Bravo Toro. Il lavoro, focus puntato dritto sul bilancio di fine mese. La salute buona, la tenuta generale, il corpo risponde bene e ti chiede solo di concederti un pasto serale leggero, un po' così, un po' di carne di cavallo, una arrostita questa sera, quattro cipolline, leggero, leggero, leggero. I gemelli, l'amore, la luna splende sovrana nel tuo segno, sei il protagonista assoluto di questo finale di settembre, magnetico, brillante e simpaticissimo. Il lavoro, mente reattiva che gira al doppio della velocità abituale. La salute, eccellente picco di vitalità psicofisica. Ti senti ricaricato, dinamico, in perfetta armonia con il tuo ritmo naturale. E poi, prima della pausa musicale, parliamo degli amici nati sotto il segno del Cancro. Allora, per quanto concerne il vostro amore, questo è un mercoledì che evita alla riservatezza. Preferisci ascoltare invece di esporti subito, regalando dei momenti di intimità protetta con il partner. Il lavoro? Meglio muoversi dietro le quinte in questa chiusura di mese. Il lavoro individuale o di preparazione oggi garantisce frutti decisamente migliori rispetto ai dibattiti di gruppo. E infine la salute, le riserve energetiche chiedono un attimo di respiro. Stacca la spina a fine giornata, limita il tempo davanti al telefono e regalati una serata di relax. Era il segno del Cancro. Basta. Andiamo in musica? Yes!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
6: Sono le 9 in punto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Nella giornata di mercoledì si mantengono condizioni in prevalenza anticicloniche sul Mediterraneo centrale, sull'Italia e anche sulla Sicilia, con una bella infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porteranno ancora un po' di variabilità soprattutto sul versante orientale dell'isola. Qualche annuvolamento tra pomeriggio e sera, la possibilità di brevi locali piovaschi soprattutto sui rilievi Blei e sul Ragusano. Più soleggiato invece sulla parte occidentale e sul litorale tirrenico. Temperature molto miti, gradevoli, durante il giorno massime fino a 26-28 gradi, quindi ancora superiori alle medie del periodo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

bene, la Mary Milani con Se Mio, la sua ultima canzone in 45 giri. No, io mi ricordo i 45 giri, i 33 giri, perché diciamo che io ho superato i miei 16 anni da un po' di tempo, per cui mi ricordo i 45 giri, e quando io suonavo mettevo i 45 giri, oh, va bene, parliamo di qualche anno fa, qualche decennio fa, dai, decenni, ventenni, no, qual è il problema? L'importante è aver vissuto la bella gioventù, questo senz'altro. Amici di... anche una bella seconda età, no? Perché dopo i 40 che è? Che è dopo i 50 la seconda età? Come funziona qua? Perché non me lo ricordo. Com'è? Com'era la seconda età quando inizia? La terza età, la quarta? Com'è questa cosa qua? Non la capisco. Comunque parliamo di oroscopo, parliamo di leone. In amore, cielo spumeggiante per i Sebastiano Toro, tu lo sai quando hai iniziato la seconda età, la terza età? No, scusate, mi stavo riflettendo perché... Anche lui ha superato i 16 anni da qualche tempo. Comunque, leone, l'amore. Cielo spumeggiante per i sentimenti, la luna amica riattiva la tua voglia di sociale, la tua voglia di socialità e di condivisione. In coppia si fanno progetti divertenti per l'autunno, mentre i single potrebbero fare una conoscenza davvero intrigante tramite il proprio giro di amicizie. Il lavoro di squadra è baciato dal successo. Oh, poi la salute, ti sento leggero, attivo e proiettato verso il futuro. L'amore della Vergine. L'amore della Vergine, la luna dissonante richiede un pizzico di cautela nelle conversazioni. Il lavoro, qualche imprevisto o una richiesta last minute rischia di scompigliare la tabella di marcia di fine mese. Last minute. E che è sta la lista? Vabbè, la salute della Vergine, un po' di tensione accumulata sulla zona della testa o del collo, un po' di stretching. Ho una camminata rilassante stasera saranno il miglior tocca sana. E poi volevo parlarvi anche della bilancia, cari amici della bilancia. L'amore della bilancia, splendida sintonia e grande fluidità. Il bellissimo trigono d'aria ti regala un fascino raffinato e una comunicazione impeccabile. Il lavoro, orizzonti aperti e grandi intuizioni. È il momento ideale per pianificare contatti, preparare accordi da chiudere nei prossimi giorni. La salute, forma mia fisica e mentale, è davvero ottima. Buono per la bilancia, buono. Lo scorpione, vediamo che dice lo scorpione. L'amore dello scorpione. Amore. L'atmosfera si fa più intima e meno di facciata. In coppia c'è voglia di ritrovare una complicità autentica fatta di sguardi profondi e grande presenza. I single cercano storie reali e lontane dalle mezze verità. Parliamo del lavoro. Ottimo fiuto per la gestione delle risorse finanziarie. Riesci a risolvere una pratica complessa. Bravo. La salute, costante recupero di forza interiore. Bene così. Abbiamo finito questi altri quattro segni dello zodiaco, una canzone e poi anche una musica. Comunque questa è bella, questa è Gigi D'Alessio insieme a Mario Merla. Che ci vogliamo dire? Non abbiamo niente da dire. Gendanni.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Pino Valentino. Ah, Pino Valentino. Non da già perdere questa cover. È Pino Mauro che canta l'originale, poi oltre a tanti altri artisti. Come mai Santo Piazza non hai fatto anche tu? Oh, non da già perdere di Pino Mauro. Santo Piazza! Devo salutare a Santo Piazza. Un saluto a Salvo D'Aquino, a Giuseppe Calanna e basta. Tra un po' metteremo anche una canzone di Santo Piazza. Sì, già l'ho scelta. Bella, bella quella che ho scelto, è bella. Però prima dobbiamo concludere l'appuntamento con l'oroscopo. Ultimi quattro segni: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesce. Amici del Sagittario, vediamo un po' l'amore. Luna piazzata dritta in opposizione, la giornata richiede diplomazia. Il lavoro, qualcuno potrebbe criticare una tua proposta o tardare nel darti una risposta molto attesa. La tua salute, caro Sagittario, energie a corrente alternata verso sé, ora sì, ora no, ora sì, ora no, ora sì, ora no. Passiamo al Capricorno. L'amore del Capricorno, vediamo un po' il Capricorno. Sì, aspetta un minuto, eccolo qua. La tua giornata amorosa si sviluppa su toni molto pratici. Dimostri il tuo affetto pretendendo cura delle incombenze di chi ami e garantendo una presenza costante. Il lavoro, efficienza straordinaria in questa giornata. La salute è buona, la tenuta fisica generale. E poi parliamo dell'acquario. L'amore del 30 settembre per l'acquario, finale di un mese davvero spettacolare. Lo splendido trigono della luna in gemelli reattiva la tua creatività. Il lavoro, mente aperta e ricca di idee geniali. E viene la salute, picco di energia e ottimo tono dell'umore. Concludiamo con i pesci. Vediamo un po' i pesci. L'amore dei pesci, la luna in quadratura, porta un filo di irrequietezza emotiva. Il lavoro, scadenze di fine mese che richiedono precisione e pazienza. Lo potevate mettere anche nell'ariete questo qua. Scadenze di fine mese, poteva andare bene anche con l'ariete. Salute dei pesci. Un filo di spossatezza accumulata verso sera. Vabbè, basta, ho finito. Oh, finito. Con la rosca. Ah, la canzone di Santo Piazza. Eccola qua. Come si intitola? Come si intitola? Come si intitola, Santo? Come si intitola? Lo sape pure compagno mio.

0: questa compagna mia. Stavo andando a capire quello che dobbiamo fare in questo weekend. Ah già, anche se ancora è mercoledì, però dobbiamo prepararci. Sai come uno parla con gli amici? Che facciamo questo weekend? Dove andiamo questo weekend? Io vi suggerisco alcuni itinerari brevi, brevi, brevi. Allora, Sagra del Pistacchio di Bronde è ultimo giorno. Ultimo giorno del secondo weekend di festa dedicato all'oro verde, perché ormai il pistacchio è oro verde come l'olio. Olio verde, vabbè. Possiamo andare, se volete, a San Cono, perché c'è la Sagra del Figo d'India che si chiude proprio domenica, la 40ª edizione di questo storico appuntamento. 40ª edizione significa 40 anni. Poi abbiamo, si inaugura il 4 di ottobre, l'Ottoblada Zafferanese. Si inaugura ora il 4 di ottobre. Beh, non ci devo andare. Abbiamo l'Ottobrando a Floresta, a Casal Floresta, nel comune più alto della Sicilia. Appuntamento con la Sagra dei Vasola e Crucchitto. Oh, e poi abbiamo domenica 4 ottobre in montagna la Sagra del Pesce. Sì, a Leonforte. Invece di avere la Sagra del Carciofo, a Leonforte noi che abbiamo la Sagra del Pesce. Vabbè, cioè, qualche suggerimento per questo weekend. Poi decidete voi quello che volete fare. Ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Ognuno a casa sua fa quello che vuole.
1: Pronto? Sì.
0: Che?
1: Non ha l'occasione di sbagliare. Teneva nostalgia. T'aggio telefonata. Fava fritta, nebbia. Sto dormendo a mia via. Come volesse. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, si sbaglia, non ti rendo conto di niente. Fai male a chi vuol bene, una pizza che veleno. La notte, o giorno, no, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuto. Sì, fornuto.

preoccupa. Non ti preoccupa, mo venga a te piglià. E torniamo a casa insieme tutti e due, come a tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccolini? Tu volevi sempre vincere e ti rubavo tutte le caramelle. No, no, non è vero che sono stato prediletto. La corona della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero, perché non rispondo? Pronto?

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria.
3: È lui.
2: È il nostro obiettivo.
3: È lui per la pubblicità su Bella Radio, canzone napoletana. Chiama 330 670 894. Popolo di Bella Radio, canzone napoletana. È giunto il momento della canzone siciliana. Ma prima della canzone siciliana, noi che facciamo? Abbiamo il detto, abbiamo un detto, uno di quelli che veramente bisogna sempre ascoltare. È meglio, uno questo lo deve seguire. Ah, uno proprio, questa la frase di oggi è bella per quelle che proprio, che la sapete un po' tutte, ma che tutte non le seguono. La frase è questa: «Que surdo orbo e taci, campo cent'anni in pace». Che sotto c'è quel tace, vive cent'anni in pace, suggerito. C'è, meglio far finta, bisogna far finta di non vedere, di non sedere, di non sentire. Non vedi e non parli. E stai tranquillo che cambi cent'anni. Ma oggi con i social, poi oggi basta che uno dice una cosa, poi viene stravolta, viene cambiata, viene rifatta, viene ripetuta. Poi ci sono tutti quei qua, no, che si mettono là durante il giorno, la sera, la notte, si mettono là e iniziano a parlare, mingate. Ecco, quindi quel sud o bettace campa cent'anni in pace. Oh, questa è la frase di oggi. E dopo la frase sicula, la canzone sicula.
0: Bella Sicilia, le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

sta coinvolgendo, veramente, va, non lo sapevo. Ha preso una canzone a caso, che non l'avevo mai sentita. Vabbè, lui è Joe Padania, la canzone si intitola Piccirida Mia, Joe Padania. Sono le 9.55, siamo giunti al termine di quello che è il nostro appuntamento del mercoledì. Noi ci risentiamo venerdì, perché domani non ci sono, domani non ci sono, alcune faccenduole da sbrigare di mattina, per cui domani non ci sarò. Io vi auguro una buona giornata, tra poco arriverà Milena, vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. E che dirvi, che vi lascio con una bella canzone del nostro caro amico Sebastiano Toro. Aspetta, aspetta che devo fare ripite. Del nostro caro amico Sebastiano Toro. Ah, ah, con nappe e nappe. Vai Sebastiano, vai, fatti sentire. Fatti sentire Sebastiano Toro. Eccolo qua, con questa bella canzone che si chiama Com'è bella, com'è bella. Sebastiano Toro. Al venerdì, buona giornata.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 10 e 2 minuti. News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un incidente stradale si è verificato nella mattinata lungo viale Regina Margherita a Catania, dove un'automobile che procedeva in direzione di Piazza Roma è uscita fuori strada. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura ha oltrepassato una siepe, ha invaso il marciapiede e si è schiantata contro un muro. Sempre a Catania, 8 persone hanno presentato una denuncia querela alla procura riguardo alla vendita della maggioranza della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Tra i soggetti indicati nel mirino dei firmatari figurano il commissario straordinario della Camera di Commercio Sud-Est, Sicilia e la presidente della SAC, mentre il primo firmatario dell'esposto è il legale rappresentante della CISAL. Restando nel catanese, e precisamente a Riposto, il mare, i pescatori e il pescato locale saranno al centro dell'evento intitolato Fish and Chips Mediterraneo, in programma in Corso Italia, nei pressi del mercato del pesce. L'iniziativa unisce educazione alimentare, valorizzazione gastronomica e piccola pesca costiera, con particolare attenzione agli strumenti digitali. Ancora a Catania, il cantautore siciliano Lello Analfino sarà il protagonista del reading teatrale e musicale, intitolato La Santa Normanna. L'appuntamento è fissato negli spazi esterni della chiesa di San Michele Arcangelo, nell'ambito del progetto sulla Catania multiculturale tra arabi e normanni. Ci spostiamo a Palermo, dove Confartigianato e ANAP hanno realizzato 10.000 manifesti per mettere in guardia gli anziani dalle truffe. L'iniziativa serve a ricordare alla cittadinanza come comportarsi quando, al telefono o alla porta di casa, si presenta qualcuno che finge di essere un appartenente alle forze dell'ordine o un tecnico. In Sicilia, intanto, è stata annunciata una protesta dei residenti di Via Alessandria, nel rione Ferrovieri, con un presidio che si terrà davanti al comune e successivamente alla prefettura, per chiedere risposte sulla situazione abitativa delle famiglie. A Cefalù, nel palermitano, la Guardia di Finanza ha scoperto un laboratorio del falso all'interno di un'attività commerciale. Durante i controlli, i militari hanno sequestrato 660 capi contraffatti e riscontrato la presenza di 3 lavoratori in nero non assunti. Per lo sport in casa Catania, l'impiego di Lunetta come falso 9 rappresenta una soluzione tattica che ha prodotto gli effetti sperati nella recente trasferta a Caserta. L'attaccante rossazzurro si è confermato tra i protagonisti della squadra, dimostrando di poter esprimere al meglio le proprie qualità quando agisce più vicino alla porta avversaria. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
10: Nella giornata di mercoledì si mantengono condizioni in prevalenza anticicloniche sul Mediterraneo centrale, sull'Italia e anche sulla Sicilia, con una bella infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porteranno ancora un po' di variabilità soprattutto sul versante orientale dell'isola. Qualche annuvolamento tra pomeriggio e sera, la possibilità di brevi locali piovaschi soprattutto sui rilievi Blei e sul Ragusano. Più soleggiato invece sulla parte occidentale e sul litorale tirrenico. Temperature molto miti, gradevoli, durante il giorno massime fino a 26-28 gradi, quindi ancora superiori alle medie del periodo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo.

0: napoletane. Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Oh, rieccomi qua. Dopo ieri, oggi ci sono ancora una volta. Mettiamoci la cuffia. Dicevo, mettiamoci la cuffia perché per noi che insomma siamo qui dietro i microfoni sono importanti le cuffie. Perché dobbiamo capire se arriva bene la nostra voce, come adesso ci sono come si deve. Allora, buongiorno belli di Bella, buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, sono le 10:12 minuti e ho cercato di essere quanto più, diciamo, insomma, puntuale possibile. Ma ci sono, evviva, evviva, evviva, evviva che... Evviva, allora, belli miei, anche per quest'oggi faremo, insomma, sceglieremo un argomento da affrontare, ma vi voglio partecipi quanto più è possibile, vi voglio presenti, ecco, mi dovete dimostrare che ci siete, so che siete in tanti, ma dimostratemelo, oh, dimostrate in qualsiasi modo che insomma, siete presenti tramite una telefonata. Vi ricordo i numerini telefonici? Anzi, il numero da formulare per chiacchierare in diretta? 095 8739 658. E questo è il numerino telefonico per chiacchierare in diretta. Poi ne abbiamo un altro invece per mandare i vostri messaggini. E il numero per i messaggi è il seguente: 388 8292 885. Ecco, vabbè, io ve l'ho dato i numeri. Adesso tocca a voi. E adesso, insomma, non mi resta altro che, insomma, che dare così uno, un input su quello che è l'argomento del giorno. E oggi è 30 settembre. Oggi è ultimo giorno del mese, siamo esattamente a metà settimana. Ma è vero che è anche l'ultimo giorno del mese. Eh già. Vabbè, abbiamo l'ultimo giorno del mese, quindi che si fa quest'ultimo giorno del mese? Vabbè, diciamo che siamo a metà settimana, per cui la stanchezza comincia a farsi sentire o no? A metà settimana, come siete messi? Vabbè, tra poco, dai, a tra poco.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: oggi abbiamo voluto iniziare così, con solo noi e la Mary Milani, che ci ha regalato veramente grandi canzoni, una più bella dell'altra, lo dobbiamo dire, una più bella dell'altra, veramente, tutte belle, tutte orecchiabili, tutte veramente molto molto carine, da sentire sempre. Dicevo, oggi siamo l'ultimo giorno del mese, affrontiamo l'argomento di oggi. Quando la stanchezza vi prende, quando insomma non sapete che fare, quando insomma è così. Oggi voglio fare un sondaggio da leccarsi le dita, da leccarsi i baffi, anzi. Ecco, oppure da mettersi proprio le mani nei capelli. Voglio sapere, qual è il vostro crimine in cucina che proprio non riuscite a perdonare? Oppure, qual è la stranezza peggiore che vi hanno mai servito a tavola? Ecco, allora, vi do tre classici, tre di follia culinaria, che non sono i culinaria, insomma, la cucina, vabbè, diciamolo così, perché magari qualcuno chissà che cosa potrebbe capire, Ditemi qual è il vostro limite. Allora, vi sentite creativi della pasta? Ecco, praticamente stravolgete le ricette per come dovrebbero essere fatte. Ad esempio, quelli che fanno la carbonara con la panna e il prosciutto cotto. Quelli che mettono il ketchup sulla pasta al pomodoro, o che spezzano gli spaghetti prima di buttarli nell'acqua bollente, lì che cosa scatta? Scatta il reato d'opinione. Non si fa! Oddio, come fai la carbonara? Oddio, non si fa! Oppure siete quei tipi da frigo svuotatori senza ritegno, ad esempio il partner o il convivente che dice stasera cucino io, e poi crea invece un intruglio strano mettendo insieme tonno, maionese, fagioli, gorgonzola, wurstelle, perché doveva finire tutti i resti che ci sono dentro il frigorifero, e tu devi pure fare la faccia felice. Oh, che buono quello che hai preparato. Andiamo avanti. Oppure siete puristi della tradizione, quelli che se fai la parmigiana, ad esempio, ci metti un ingrediente diverso da quello che magari usava la nonna nel 1954. Ti guardano come se avessi tradito la patria, no? Ti guardano, che cosa hai fatto? Iniziano una lezione di 3 ore sulla ricetta originale della parmigiana. E allora voglio sapere che cosa accade a casa vostra. Che tipi siete, come il vostro marito, come vostra moglie, come il vostro partner, come insomma il vostro compagno, la vostra compagna, la vostra mamma, il vostro padre. Fatemi sapere qual è il piatto che vi fa salire il nervoso solo al vederlo, e qual è la cosa più strana che mangia vostro marito invece, o vostra moglie, o il vostro amico. Mandatemi tanti messaggini. 388-8292-885, questo è il numerino per mandare messaggi, oppure chiamate qui 095-8739-658. Voglio sapere tutto oggi, tutto.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente, con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare, e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: super grande affare acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Inconfondibile il suo odore! Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
7: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galerba.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Eccomi allora, vi ricordo ancora i numerini telefonici 388-8292-885 per i vostri messaggini su WhatsApp, mentre invece lo 095-8739-658 serve per telefonare. Ma a proposito del nostro argomento di oggi, a proposito del nostro sondaggino, Nadia scrive così: buongiorno, io per poco non mi separavo il mese scorso, ho sorpreso... No, addirittura, dai, però. Ho sorpreso mio marito che spezzava gli spaghetti a metà prima di buttarli nella pentola. E gli ho detto: o li lasci interi o ti prepari la valigia. Certe cose a casa mia non si possono vedere. Ah! Come si chiama tuo marito? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo Stefi. Stefi,
1: come va, Milena?
0: Qui tutto bene. Tu che cos'è che non sopporti nella cucina? Ecco, quando
1: c'è catto io non voglio cucinare.
0: Ah, vabbè, ma questo non c'entra. Ne merita mazza, con le ricette, vabbè. Sì, allora, vabbè, Stefi, senti, tagliamo corto con te, dai. Andiamo subito allora, ai saluti, vai.
1: Quando... Sì. Saluto la bellezza tutti quanti. Ma sì. La posso dire una cosa? Ma tu segretario come ti chiama?
0: Non ho capito.
1: Il tuo segretario come ti chiama?
0: Il mio segretario si chiama Salvuccio Viscuso.
1: Ah, vabbè, ciao Salvuccio Viscuso.
0: Viscuso, con la V di Verona.
1: Sì, vabbè, non ho capito male. Allora, tutti voi mi meritate bellissimo. La dedico a mio marito Affio, che sto ascoltando. Rosy Ferri dell'Animattino, giuro che ti amo.
0: Giuro che ti amo, va bene.
1: Ciao Milena.
0: Ciao. Ciao.
1: Milena.
0: Va bene, salutiamo la nostra Steffi. Andiamo avanti. 095 87 39 658. E questo è il nostro numerino telefonico per interagire con me, ovviamente. E sì. Sì, io direi che si va avanti e voglio sapere da parte vostra, insomma, come reagite, se riconoscete che c'è qualche ricetta che non va e se a casa vostra effettivamente magari c'è qualcuno, una mamma, un marito, qualcuno che stravolge le ricette che voi, insomma, poi non vi sta bene. Così come ha fatto il marito di Nadia che rompe gli spaghetti. Ma gli spaghetti, se tu devi mangiare degli spaghetti al pomodoro, come fai a mangiarti lo spaghetto al pomodoro a metà? Voglio dire, non si fa.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè. Il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Ora. Ora, ora è arrivato un messaggio. È arrivato un messaggio. Lei dice: non dire il mio nome. Va bene, il tuo nome non lo diciamo. Però il messaggio dice così: una mia amica l'altro giorno mi ha invitata a cena a casa sua e ha fatto la sua carbonara. Allora, nella carbonara ha messo pancetta da bustina del supermercato, panna da cucina e pure un pizzico di prezzemolo sopra per decorare. Ho dovuto bere 3 bicchieri di vino per mandarla giù. Ah, carbonara con la panna. Ai, lasciamo perdere la pancetta del supermercato e quanta, ma la panna. Vabbè, sentiamo che abbiamo al telefono, dai, pronto?
1: Pronto, Milena, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo? Stefania, ma benvenuta.
1: Buongiorno, tesoro.
0: Allora, Stefania carissima, vogliamo chiacchierare di cucina qui, di roba dell'altro mondo, di cose che non si fanno.
1: No. Cosa ne vuoi parlare? Dimmi.
0: Ma io finora di che cosa ho parlato?
1: Carbonara.
0: Volevo sapere. No, vabbè, solo la carbonara, dai. La carbonara è successo a questa persona.
1: Sono salita adesso in macchina, amore, quindi
0: vabbè, sai di che
1: momento?
0: Cosa stavo parlando? Stavo parlando di abitudini o cose che vi sono capitate, che vi capitano, che non si possono sopportare. In cucina, tipo delle ricette che non si fanno, che comunque vi hanno fatto mangiare, o il marito che...
1: Prendiamo questo discorso.
0: Che vi hanno fatto mangiare delle cose dell'altro mondo che non si fanno.
1: Vogliamo parlare di cose che hanno fatto mangiare e non si fanno.
0: Ecco, ad esempio ci sono quelli che hanno...
1: Mio marito dice non ne parliamo, per favore.
0: Che dice tuo marito, dai?
1: No, non si può dire, dai, Milena, non si può dire niente. Poi vabbè.
0: Va bene.
1: Addirittura si sentono cuochi.
0: Ecco, hai capito?
1: Non ne parliamo. Comunque, amore mio, io faccio così, presto 2 saluti.
0: Sì.
1: Intanto gli faccio gli auguri a mio marito che ieri ha fatto il compleanno.
0: Tanti auguri, auguri, buon compleanno. Anche
1: grazie.
0: Da parte mia, ovviamente.
1: Grazie. E poi volevo salutare Francesco Calogero, anche lui ci pensa sempre, lui per me mi saluta.
0: Ecco, hai visto?
1: Quello è un carissimo amico mio. Poi saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok.
1: Niente, amore mio, se gentilmente mi potresti far ascoltare della canzone di Giovanna De Sio, mi sembra il marito carnale, una cosa del genere.
0: Te lo dico io, si intitola Sio marito più carnale.
1: Bravissima, gentilmente me la potresti mettere,
0: va
1: io
0: bene.
1: La dedico tutto all'amore mio.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Auguri ancora,
0: sì.
1: Amore mio, ti amo.
0: Tanti auguri, auguri, buon
1: ciao,
0: compleanno.
1: È sempre
0: un piacere comunque,
1: ciao,
0: sentirti. È sempre un piacere. Ciao bella, un bacione.
1: Ciao.
0: Che bello, dai, risentire comunque i fedeli, chi ci ascolta sempre, quelli che insomma amano la canzone napoletana, amano bella radio, soprattutto bella radio, canzoni napoletane. Questa va tutta per il marito di Stefania. Tanti auguri ancora e buon compleanno.

0: Ed era Giovanna De Sio con Sio Merito Chio Carnale. Intanto io ho due amiche mie che mi hanno mandato dei messaggi. Volevo salutare Aurora, la quale scrive: ecco, mio figlio di 16 anni metterebbe il ketchup pure sulla granita al limone. L'altro giorno l'ha messo sulla pasta con le sarde. Volevo chiamare la Protezione Civile per emergenza culturale. E poi ancora, ecco, c'è Fernanda che scrive, e sono sempre due amiche mie, l'altra scrive: ragazzi, io faccio una confessione scioccante, ecco, scioccante, a me la pizza con l'ananas piace. Ma come ti piace? Io lo sapevo, però vabbè, lo so, ritiratemi la cittadinanza, ma quel dolce salato insieme mi fa impazzire. Ecco, non mi insultate, vi prego, io ti insulto sempre, ogni qualvolta tu mi dici questa cosa, veramente è da shock. Fermiamoci un attimo, a tra poco. Bella,
1: bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Revisione in scadenza.
0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Sono le 11 in punto.
5: Bella Radio. Bella
4: Radio. Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nella giornata di mercoledì si mantengono condizioni in prevalenza anticicloniche sul Mediterraneo centrale, sull'Italia e anche sulla Sicilia, con una bella infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porteranno ancora un po' di variabilità soprattutto sul versante orientale dell'isola. Qualche annuvolamento tra pomeriggio e sera, la possibilità di brevi locali piovaschi soprattutto sui rilievi Blei e sul Ragusano. Più soleggiato invece sulla parte occidentale e sul litorale tirrenico. Temperature molto miti, gradevoli, durante il giorno massime fino a 26-28 gradi, quindi ancora superiori alle medie del periodo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: secondo me fa parte di quelle canzoni che non muoiono mai, di quelle canzoni che non moriranno mai, è con me. Mia Martini con il featuring di Roberto Murolo. Oh, sono le 11:05, ancora buongiorno, popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, i vostri messaggi, le vostre telefonate, sentiamo chi c'è al telefono, pronto, con chi parlo? Chi c'è? C'è? Pronto? Chi sei? Pronto? Sì. Abbiamo qualcuno al telefono che è rimasto muto, in silenzio, che non vuole parlare, con chi parlo? Pronto? Pronto? Ci sei comunque? Pronto? Niente. Va bene. Riprova. Ci sarà qualcosa che non va, oppure insomma proprio che non ne vuole sentire di andare in diretta. Insomma, magari se ne sarà pentito. Abbiamo il buongiorno che è arrivato da Santina. Buongiorno Santina, che saluta tutti quelli che la salutano tutti i giorni. Come sempre un bacione al marito Peppe Farina, e io saluto come sempre tutta la Napoli Fish, e saluto Giampierone della Napoli Fish. Giampiero, buongiorno caro Giampiero Napoli, che insomma, che bello Giampiero oggi, insomma. Finalmente oggi mangio pesce, oggi anch'io mangio il pesce della Napoli Fish. Oh, vi ricordo dove si trova Napoli Fish, si trova in via Cesare Vivante al numero 57, e lì trovate non solo Giampiero Napoli, che vi accontenta con il pesce più buono del mondo, con il pescato del giorno, bello fresco, ci sono anche preparati pronti per essere cucinati, ma c'è anche la possibilità di farvelo cucinare, perché c'è Santina, la nostra Santina, che è pronta lì, che è la cuoca della Napoli Fish. Ah, quindi voi chiedete e lei ve lo prepara. Allora, andiamo ad ascoltare qualche messaggio, che ne dite? Sì? Sì.
1: Milena, buongiorno, sono Katia.
0: Buongiorno, cara.
1: Saluto te e tutto lo staff di Bella Radio. Vi voglio ringraziare perché anche da lontano ci date la possibilità di stare vicino ai nostri cari. Ora voglio salutare mio marito Nicola, gli voglio dire che mi manca, che lo amo, che sta sempre con me in ogni attimo, e che lo aspetto, che non vedo l'ora che torna, e che lo amo da impazzire.
0: Ok, e cara
1: Milena, cortesemente, se mi puoi mettere Anthony la canzone.
0: Va bene, ti metterò Anthony. E allora, ciao, sono Giusy, per mio marito Davide, amore mio ti amo, e per il mio tesoro prezioso Noemi, una canzone di Leo Ferrucci, mi appartiene. C'è anche un messaggio vocale, sentiamolo insieme.
2: Buongiorno Milena, io ho mandato un messaggio
0: e io l'ho
2: scritto, sì. Se è possibile lo puoi leggere, la mette anche,
0: certo,
2: una canzone.
0: Tesoro, la canzone che... l'abbiamo già letto, Giusy, l'ho già letto. Un abbraccio forte da parte di zio Nino e Francesco, vi seguiamo tutti i giorni, grazie mille. Puoi mettere una canzone di Maria Nazionale, grazie, buona giornata. Ecco, buona giornata, un abbraccio da zio Nino e Francesco. Oh, e io ricambio. Allora, e poi ancora, vediamo un po'. Buongiorno dottoressa, eccolo, questo è il mio segretario. Buongiorno dottoressa, buon mercoledì. Saluto Bella Stella, alla signora Santina, Giampiero Napoli, tutta la Napoli Fish, Sebi Toro, Antonio Mascali, la signora Dorotea, i miei cugini Antonio Carruba con moglie e figli, grazie, poi un proseguimento di programma e un abbraccio. Altro messaggio, buongiorno, saluto tutti quelli che mi salutano, Salvuccio Viscuso, io non riesco a rinunciare, dice, alle crepe, alle noci, invento nella cucina. Allora Bella Stella, speriamo che tu non inventa delle cose inaudite, va bene, dai, si può sempre fare, ma chi se ne frega. Sentiamo quest'altro messaggio, chi è che lo manda, dai, andiamo veloci, su vai.
3: Pechino, baciochissimo.
0: Ah, ecco, quella è la Maria da Pechino,
3: tutti, tutti, tutti, tutti. Salute particolare a mio figlio Sebastiano, che mi danno il suo mondo, mi
0: devo distinguere. Saluta a tutti.
3: Come questo, a mio marito Salvo, stiamo dando a mia famiglia, a mio nipote, a mio nipote, e mi chiedo che non sono più in quella relazione, dovuto lì la nostra famiglia. La famiglia, speriamo che ritorni presto.
0: Sì.
3: Poi si sente una bella canzone, cambiamo artista.
0: Sì.
3: Con una canzone di un artista nuovo, facciamo Gioele Spadaro.
0: Va bene.
3: Canzone d'amore.
0: Va bene, va bene. Ciao Mariuccia, ciao anche a te tesorina. Andiamo. Baci, baci, baci, baci. Sentiamo quest'altro.
4: E buongiorno, bella radio canzone. E
0: buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sì.
4: Io saluto. Sono ancora di più ora. Le persone che devo salutare, allora, sono della Svizzera,
0: voglia.
4: A Pippo di Palagonia, Francesco, Franco Calogero, Stefi, la signora Santina, Marvilla, sì. Mariella, Salvuccio Viscuso, Leonardo, Vincenzo, sì, da Palermo, Elia da Caltanissetta. Saluto a tutti quelli che mi dimentico,
0: sì.
4: Una bella canzone, tu lo sai quale mi piace a me, Se c'è, di Mauro Nardi, Un'estate al mare.
0: Oh,
4: ciao,
0: vabbè.
4: Bellissima.

0: sono innamorato di te.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.

0: Maria Nazionale, che sai, questa è la scelta per chi voleva ascoltare appunto una canzone di Maria Nazionale. Ecco, vi accontentate intanto. Per Davide da parte di Giusy e per il suo prezioso tesoro Noemi, sta per arrivare da parte di Giusy, appunto, Leo Ferruccio, Mi Appartiene, arriva subito dopo la pubblicità. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Pronto? Pronto, con chi parlo? C'è qualcuno di là al telefono? Pronto? Ma non sento nessuno. Va bene, ci sarà qualche problema col telefono. Intanto parliamo di qualcosa. Una curiosità, ecco. Perché gli uomini non trovano mai le cose? Vi risulta questa cosa qui? Che gli uomini non trovano mai le cose? Allora, vediamo un po' insieme perché succede. Non è questione di pigrizia, ma di natura. Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché i due sessi hanno una diversa visione periferica. A proposito, provate questo divertente esperimento. Ecco, vediamo. Questa permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo, laddove gli uomini invece vedono già sfocato. E in taluni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180 gradi. La sapevate questa cosa? L'origine di questa distinzione potrebbe risiedere nelle abitudini sociali preistoriche. Addirittura, le donne, occupandosi principalmente della raccolta di frutta, erbe e radici, avrebbero sviluppato una capacità visiva più ampia, al contrario degli uomini. Ecco, perché gli uomini erano adibiti alla caccia e quindi avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente e a concentrare l'attenzione su un oggetto alla volta, anche se a grandi distanze. Ecco spiegato il motivo perché non trovano le cose. Ecco, addirittura il motivo risale alla preistoria. Ma tutti questi studi che fanno, secondo voi, sono vere, non sono vere? Risultano? A voi risultano che magari vostro marito a casa non trova le cose e poi le dovete ritrovare voi? A quanti di voi succede una roba del genere?
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Arricchimento con Esageratamente qui su Bella Radio, quando sono esattamente le 11:28. Buongiorno bella gente, buongiorno popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Eccoci qua ancora una volta con il nostro sondaggino. È arrivato il momento di leggere qualche messaggio che riguarda appunto l'argomento di oggi. Qual è il piatto che vi fa salire il nervoso solo a vederlo? Qual è la cosa più strana che mangia vostro marito, vostra moglie, il vostro amico? Quali sono le cose più strane? Ecco, e allora arriva un messaggio che mi ha mandato Rosaria, ecco, che dice così: a casa mia la guerra si fa sulla parmigiana, la famosa parmigiana. Mia suocera la fa con le melanzane grigliate perché è più leggera. Ma quale leggera? La parmigiana deve essere fritta, unta e con il caciocavallo che fila, se no è un'insalata calda. La verità. Maria invece racconta: buongiorno bella gente, mio marito d'estate si fa cucina a mezzanotte perché gli viene fame, prende il pane di casa, vediamo che cosa combina, ci spalma sopra la Nutella, mette dentro le sottilette. No, la Nutella con le sottile. Dice che è la combinazione perfetta. Io ogni volta che lo vedo mi viene il vomito. Cioè, voglio vedere. Vorrei vedere mentre mangia il pane di casa con la Nutella e le sottilette. Lo vorrei vedere. No, mai sentita dire una roba del genere. Mai sentita dire. Sentiamo quest'altro messaggino. Chi è che lo manda? Sentiamolo. Chi c'è qua? Vediamo un po'. Allora,
1: c'è Antonella Lia, buongiorno a te, tutta la bella famiglia.
0: Buongiorno.
1: Una buona trasmissione. Che sì, sia serena come sempre.
0: Ecco la nostra bella Lia.
1: La mia Mary, a te un abbraccio forte, forte, a farti male, che ti voglio tanto, tanto bene.
0: Anch'io tesoro.
1: Perché mi sei sempre vicino e mi pensi.
0: La nostra bella Lia.
1: La televisione funziona benissimo perché okay. Ieri se l'ho cambiata. Ha preso quella della, non so se te l'ha detto, quella della stanza.
0: Sì, me l'hai detto.
1: Che qua non si vedeva più.
0: Si è guastato il televisore.
1: Non l'accendo mai.
0: Ecco, si è guastato il televisore e l'ha cambiato.
1: Non è che ci vado tardi.
0: Brava,
1: facciamo,
0: tesoro.
1: Poi,
0: madri, brava.
1: Mi alzo presto. Scusa, Mandone. Ci metti, saluta Sebastiano e famiglia, e ci metti un bel brano di Sebastiano, se poi ci metti Calamità d'Oro, se poi, oppure un'altra.
0: Va bene
1: tesoro, un abbraccio forte a te e a tutti, tesoro, un bacio ancora col cuore.
0: Ok, un bacio a te. Sentiamo quest'altro.
2: E buongiorno dalla Svizzera, Franco,
0: dalla Svizzera con furore
2: radio. Solo musica napoletana,
0: ecco,
2: siciliana,
0: canzoni napoletane.
2: Volevo salutare
0: canzoni...
2: a Piazza, a Salvatore, a Franco, Francesco,
0: sì,
2: e a tutte le persone che mi salutano.
0: Sì,
2: Elena, un grandissimo abbraccio a te e mi saluti allo chef Mavilla. Se mi potresti mettere Stelle du Cielo. Grazie mille, vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a
2: e
0: te, caro.
2: Dalla Svizzera.
0: Sentiamo quest'altro.
3: Buongiorno Antonella, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ti auguro buon mercoledì.
0: Sì.
3: A tutti.
0: Sì.
3: Saluto a Stefi Alfio.
0: Ok.
3: Saluto a Stefania Annino e a suo marituccio.
0: Sì.
3: Saluto a Napoli Fish. Niente, se mi fai ascoltare, dimmelo tu di Corrado. Ciao.
0: Va bene, ok, ciao.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
6: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
7: Un'oasi di eleganza.
6: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. per trasformare la tua casa in un capolavoro.

Luciano Colombrita con Vatten. Rosy ha mandato un messaggino che dice così: la mia fobia sono quelli che mettono il parmigiano grattugiato sugli spaghetti alle vongole oppure sui frutti di mare. Quando vedo questi qua che mettono tutto questo formaggio sul pesce, soprattutto quando siamo al ristorante, mi piange il cuore per lo chef. Piange il cuore, sì. Ecco, e poi c'è praticamente un messaggio che ha mandato Anna che dice: io ho una collega che quando cucina la pasta fredda ci mette dentro mezzo litro di olio d'oliva tutto d'un colpo, dicendo che così non si attacca. Praticamente, più che un primo piatto, sembra una frittura. Una frittura a freddo. Ecco, quest'estate quando andavamo al Lido la portava al mare e me la voleva pure offrire. Ai ai ai, vabbè, arriva e mi appartiene. Leo Ferrucci, eccola qua finalmente. Poi c'è un messaggio che dice: ciao bella radio TV, vorrei dire a mia moglie Laura che è tutta la mia vita, che la amo da morire, da parte del marito Alfio. E mi appartiene, Leo Ferrucci, per Davide e per Noemi, da parte di Giusy.

0: E Leo Ferrucci e M'appartiene, lo abbiamo già detto, ma tra poco, insomma, arriva anche la canzone che mi ha richiesto l'amica Katia da Torre Annunziata per il marito Nicola. No, vabbè, ci tengo a ricordarlo perché stava ancora aspettando. Arriva tra poco, dicevo, la canzone che mi ha richiesto, ed è quella di Anthony, che porta come titolo Sì tu che me fai vivere. Ecco, tra pochissimo, sempre qui, sempre su Bella Radio. Intanto saluto anche Tony D'Antoni, il comitato di Tony D'Antoni.
1: Ciao Antonella, sono Francesco.
0: Ecco, di nuovo.
1: Buon pranzo a tutti, nessuno escluso. Ringrazio tutte le persone che mi hanno salutato.
0: Vabbè.
1: Mi fai ascoltare quella canzone.
0: Va bene, ma l'avevi già mandato il messaggio? Quante volte mi rimandi i messaggi, Francescuzzo? Beh, l'abbiamo capito. Dicevo, saluto Tony D'Antoni, il suo patronato. Ci fermiamo un attimo, a tra poco ancora insieme qui su Bella Radio. Torniamo tra pochissimo.
2: Ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
3: Bella Radio. Bella.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
6: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
6: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: eccomi qui, vediamo un po' di leggere qualche altro messaggio e poi dobbiamo purtroppo salutarci perché si è fatto veramente tardi. Allora, buongiorno, potete fare un saluto e una dedica da parte di zia Stefania non ho capito come si chiama, ecco, vediamo un po'. Allora, mandami il nome perché non ho capito da parte di zia Stefania perché. Vediamo un po' se riesce prima di andare via. Allora, altro messaggino arriva da parte di chi ha mandato questo messaggio vocale. Sentiamo.
1: Buongiorno Antonella, sono Francesca. La cugina di Santina.
0: Ciao Francesca!
1: Volevo dire che mio marito ha fatto 42 anni. Volevo dedicare una bella canzone.
0: Tanti auguri.
1: Buon compleanno, amore mio. E non lo so, vedi tu che canzone trovi. Una buona giornata. E grazie mille. Un bacio, Antonella.
0: Ok.
1: Antonella, sono sempre Francesca.
0: Sì.
1: Il marito si chiama Daniele.
0: Ok, per Daniele tanti auguri allora.
1: Una bella canzone.
0: Va bene,
1: saluto,
0: va bene,
1: tutti
0: dai.
1: Tutti i radioascoltatori e ascoltatrici. La cugina Santina, Pepe Farina.
0: Okay.
1: E tutti quelli che mi conoscono. Un bacio.
0: Va
1: a tutti.
0: Bene, va bene. Allora, io
1: ci
0: purtroppo.
1: Antonella.
0: Lo so.
1: Tutti i giorni.
0: Tesoro. Ciao Francescuccia, ti mando un bacio anche a te. Allora, io purtroppo ho concluso, per cui non so se arrivo. Allora, va bene, ok. Da parte di zia Stefania per Gabriele. Va bene, per Gabriele. Perfetto. Per Gabriele che insomma ti aspettano sempre, ricambia i saluti Santina, ok? Ricambia i saluti Francesca, tua cugina Santina. Va bene, chiudiamo con Un'estate al mare di Mauro Nardi, canzone che mi ha richiesto Dorotea, o meglio Biddazza. Però dovete sapere che poi subito dopo la pubblicità, subito dopo sentirete le canzoni che mi avete richiesto, e quindi poi arriverà Stella do Cielo, Dimmelo tu di Corrado, arriverà anche la canzone Calamita d'oro di Sebastiano Toro che mi ha richiesto la nostra bella Lia da Caltanissetta, e arriverà anche quest'altra canzone di auguri per il marito di Francesca. Va bene, a voi tutti come sempre baci, bacini e baciò, vi do appuntamento sempre a domani, sempre qui su Bella Radio, Canzoni Napoletane. Ciao a tutti, a domani.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Bella.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
7: Non solo alcolici.
8: In grosso e dettaglio.
7: Spegni la tua sete.
8: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
7: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
8: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
7: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
8: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
7: Info 348 10 50 454.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
9: 342 64 18 410.
11: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
12: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
14: rispondi,
13: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
15: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
16: Bella Radio.
17: Sono le 12 e 6 minuti.
18: News.
19: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, nella notte, ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto comprensivo di via Cheis Sante, che ospita classi elementari e medie, e hanno portato via alcuni climatizzatori che erano stati installati da poco. Il furto è stato reso noto dal sindaco Enrico Trantino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Sempre a Catania, la polizia ha eseguito un'operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in via Capopassero, che ha consentito di arrestare una persona e di sequestrare numerose dosi di cocaina e marijuana. Restando nel capoluogo etneo, negli ultimi anni l'acquisto di una nuova tecnologia è diventata una scelta selettiva e, in questo scenario, cambia la mappa dello shopping tecnologico con l'apertura di un nuovo spazio Euronics, bruno da 1600 metri quadrati, che prevede 30 posti di lavoro. Intanto si guarda al futuro dei collegamenti aerei con l'analisi della nuova compagnia aerea siciliana, legata allo scenario di una tregua dell'Etna dopo i mesi di cenere e paralisi che avevano mandato in tilt l'aeroporto di Catania e l'intero sistema dei trasporti isolano. Sempre in città, l'ex mercato di via Zuccarello, nel quartiere di San Cristoforo, risulta sommerso da tonnellate di rifiuti, come evidenziato da un video diffuso nelle scorse ore. Ancora a Catania si è verificato un incidente stradale lungo viale Regina Margherita, dove un'automobile che procedeva in direzione di Piazza Roma è uscita fuori strada per cause in fase di accertamento, oltrepassando una siepe, invadendo il marciapiede e schiantandosi infine contro un muro. Sull'Etna, oltre un secolo e mezzo di trasformazioni dei crateri sommitali, sono stati ricostruiti attraverso una fotogrammetrica macchina del tempo, capace di integrare le prime carte topografiche del vulcano con fotografie aeree, immagini satellitari e moderni rilievi effettuati con i droni. Spostandoci sul fronte del lavoro a Catania, la CISAL Terziario è intervenuta in merito al cambio di appalto relativo al servizio di fornitura di carburanti e alle attività di rifornimento per l'azienda MTS, esprimendo forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori attualmente impiegati. A Cefalù, i finanzieri hanno scoperto un laboratorio del falso all'interno di un'attività commerciale, trovando abbigliamento sportivo con i loghi di note, squadre di calcio e scuderie di Formula 1, sticker e transfer contraffatti e apparecchiature per personalizzare i capi, oltre a 3 lavoratori in nero. A Palermo, nei locali della presidenza dell'ERSU, in Viale delle Scienze, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha incontrato gli studenti dell'associazione Cambiare Rotta, aprendo un tavolo tecnico su borse e servizi. Al largo della costa di Siracusa, intorno alle 11, si è formata una piccola tromba d'aria sul mare, uno spettacolo insolito e monitorato dai residenti che hanno immortalato il vortice, il quale, nella maggior parte dei casi, si esaurisce senza raggiungere la terraferma. A Ragusa, presso la Scuola dello Sport, è stato presentato il percorso biennale della Steve Jobs Academy, nato in collaborazione con Oasi Digitale, Sicindustria e Comune di Ragusa, con iscrizioni aperte fino al 15 ottobre per formare professionisti nel campo della cyber security, dell'intelligenza artificiale e dei big data. Per lo sport nel campionato del Catania, la soluzione tattica che ha visto l'attaccante Lunetta agire da falso 9 a Caserta ha prodotto gli effetti sperati, confermando come il giocatore riesca a esprimere al meglio le proprie qualità quando può agire più vicino alla porta. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì si mantengono condizioni in prevalenza anticicloniche sul Mediterraneo centrale, sull'Italia e anche sulla Sicilia, con una bella infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porteranno ancora un po' di variabilità soprattutto sul versante orientale dell'isola. Qualche annuvolamento tra pomeriggio e sera, la possibilità di brevi locali piovaschi soprattutto sui rilievi Blei e sul Ragusano. Più soleggiato invece sulla parte occidentale e sul litorale tirrenico. Temperature molto miti, gradevoli, durante il giorno massime fino a 26-28 gradi, quindi ancora superiori alle medie del periodo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
18: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche.

Canzoni napoletane. Gianni Celeste, Clementino e Mirko Miro. Stella do cielo.

tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location.

0: Pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Franco Staco, auguri a te.

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Mary Milani, bomba atomica.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Checco Dani ha gelosia.
1: E non mi guarda in faccia, so tre giorni, ma perché? E si t'abbraccia da...

sulla te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. Uvica gelosia ci sta facendo sparte da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quanti.

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità.

0: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.

0: forte.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Bella compilation. Posizione numero 9.
1: Rosario Miraggio, Inaspettato amore.

0: Ogni volta que tu vens, el cor mi s'estrell e posa largo con meu mar. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, puro silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 8.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: sì. Una prima volta. Una prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 7.
2: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci iuta a te.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 5.
4: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: bella compilation. Posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu promette

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!
3: Caro

0: da orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 14 in punto.
10: News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, nella notte, ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto comprensivo di via Caissante, che ospita classi elementari e medie, e hanno portato via alcuni climatizzatori che erano stati installati da poco. Il furto è stato reso noto dal sindaco Enrico Trantino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Sempre a Catania, la polizia ha eseguito un'operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in via Capopassero, che ha consentito di arrestare una persona e di sequestrare numerose dosi di cocaina e marijuana. Restando nel capoluogo etneo, negli ultimi anni l'acquisto di una nuova tecnologia è diventata una scelta selettiva e, in questo scenario, cambia la mappa dello shopping tecnologico con l'apertura di un nuovo spazio Euronics, bruno da 1600 metri quadrati, che prevede 30 posti di lavoro. Intanto si guarda al futuro dei collegamenti aerei con l'analisi della nuova compagnia aerea siciliana, legata allo scenario di una tregua dell'Etna, dopo i mesi di cenere e paralisi che avevano mandato in tilt l'aeroporto di Catania e l'intero sistema dei trasporti isolano. Sempre in città, l'ex mercato di via Zuccarello, nel quartiere di San Cristoforo, risulta sommerso da tonnellate di rifiuti, come evidenziato da un video diffuso nelle scorse ore. Ancora a Catania si è verificato un incidente stradale lungo viale Regina Margherita, dove un'automobile che procedeva in direzione di Piazza Roma è uscita fuori strada per cause in fase di accertamento, oltrepassando una siepe, invadendo il marciapiede e schiantandosi infine contro un muro. Sull'Etna, oltre un secolo e mezzo di trasformazioni dei crateri sommitali, sono stati ricostruiti attraverso una fotogrammetrica macchina del tempo, capace di integrare le prime carte topografiche del vulcano con fotografie aeree, immagini satellitari e moderni rilievi effettuati con i droni. Spostandoci sul fronte del lavoro a Catania, la CISAL Terziario è intervenuta in merito al cambio di appalto relativo al servizio di fornitura di carburanti e alle attività di rifornimento per l'azienda MTS, esprimendo forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori attualmente impiegati. A Cefalù, i finanzieri hanno scoperto un laboratorio del falso all'interno di un'attività commerciale, trovando abbigliamento sportivo con i loghi di note, squadre di calcio e scuderie di Formula 1, sticker e transfer contraffatti e apparecchiature per personalizzare i capi, oltre a 3 lavoratori in nero. A Palermo, nei locali della presidenza dell'ERSU, in Viale delle Scienze, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha incontrato gli studenti dell'associazione Cambiare Rotta, aprendo un tavolo tecnico su borse e servizi. al largo della costa di Siracusa, intorno alle 11, si è formata una piccola tromba d'aria sul mare, uno spettacolo insolito e monitorato dai residenti che hanno immortalato il vortice, il quale, nella maggior parte dei casi, si esaurisce senza raggiungere la terraferma. A Ragusa, presso la Scuola dello Sport, è stato presentato il percorso biennale della Steve Jobs Academy, nato in collaborazione con Oasi Digitale, Sicindustria e Comune di Ragusa, con iscrizioni aperte fino al 15 ottobre per formare professionisti nel campo della cyber security, dell'intelligenza artificiale e dei big data. Per lo sport nel campionato del Catania, la soluzione tattica che ha visto l'attaccante Lunetta agire da falso 9 a Caserta ha prodotto gli effetti sperati, confermando come il giocatore riesca a esprimere al meglio le proprie qualità quando può agire più vicino alla porta. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le condizioni si mantengono anticicloniche sull'Italia e in Sicilia nelle prossime ore e per gran parte della settimana, con al più qualche infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porterà ancora qualche annuvolamento irregolare sia nelle prossime ore pomeridiane, in particolare sui rilievi orientali Monti Blei e Ragusano, situazione simile anche nella giornata di mercoledì, con la possibilità di qualche locale piovasco sempre su quelle zone. Sul resto dell'isola invece tempo asciutto, in prevalenza soleggiato, con ventilazione debole e variabile e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
14: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
13: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
14: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche. Perché la protezione viene prima di tutto.
13: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
14: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella Nadia, bella Nadia.
2: Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore?

0: canzoni napoletane.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

è la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Clementina, OBN.

pazient. Sono capoce che intende niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viente, ma siente. Sono capoce che intende niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viente, ma siente.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Dintè Pensiere.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
5: Canzoni napoletane.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Sono le 15 in punto.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le condizioni si mantengono anticicloniche sull'Italia e in Sicilia nelle prossime ore e per gran parte della settimana, con al più qualche infiltrazione di aria più umida sullo Ionio che porterà ancora qualche annuvolamento irregolare sia nelle prossime ore pomeridiane, in particolare sui rilievi orientali Monti Blei e Ragusano. Situazione simile anche nella giornata di mercoledì, con la possibilità di qualche locale piovasco sempre su quelle zone. Sul resto dell'isola invece tempo asciutto, in prevalenza soleggiato, con ventilazione debole e variabile e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stanotte aspettiamo scedate, facciamo come piace a te. I mari di rindanottate e tu fai finta non vedere.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 66.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e un minuto. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un quindicenne ha aggredito un coetaneo nei bagni della scuola utilizzando un coltello da 15 centimetri, poi ritrovato per terra dagli inquirenti. La vittima ha cercato di difendersi, rimediando ferite lievi a una mano, mentre sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri e un'ambulanza. Al momento non sono note le motivazioni del gesto. La Regione Umbria ha introdotto la totale gratuità e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per il supporto psicologico rivolti alle donne vittime di violenza. La misura dà attuazione al nuovo protocollo del percorso regionale legato al Codice Rosa. Il quindicenne fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso a Lamezia Terme, perché è accusato di aver pianificato di accoltellare l'insegnante di italiano dopo aver annunciato le proprie intenzioni in una chat con i compagni, sarà preso in carico dai servizi sociali del comune. La decisione è stata disposta dalla Procura dei minorenni di Catanzaro ed è stata confermata dall'assessorato al welfare. 3 quindicenni sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura per i minori di Venezia, con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali in concorso. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla madre di un coetaneo, che il 7 settembre scorso nel comune di Montegalda è stato accerchiato, inseguito, minacciato e immobilizzato da uno degli aggressori. All'uscita dalla prima udienza preliminare a Ivrea sulla strage di Brandizzo, Edoardo Aversa, fratello di una delle vittime, ha espresso forte amarezza per le condizioni delle aule giudiziarie, definite non all'altezza, e per il rinvio dell'udienza alla fine di ottobre. Nell'area industriale di Leonardo a Pomigliano d'Arco è prevista l'ospitalità di Imbda, definita una scelta ottimale per gestire la crescita del lavoro grazie a uno spazio già disponibile e qualificato. A dichiararlo è stato l'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, sottolineando il valore della diversificazione. A Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, i 170 operai della Electrolux a rischio esubero a causa della prevista chiusura del sito da parte della multinazionale svedese incroceranno le braccia per 8 ore. Lo sciopero è stato proclamato in concomitanza con la nuova riunione del tavolo di crisi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per lo sport il campionato di Serie C si prepara a disputare l'ottava giornata, con le prime 7 partite del girone C che si confermano particolarmente prolifiche. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono in Sicilia nelle prossime ore con solo un po' di nuvolosità di passaggio e non esclusa qualche goccia di pioggia. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che sarà a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi soleggiati con sole innocue velature di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
16: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.
17: Franco Ricciardi, Bambina mia.
18: Stupido.

canzoni napoletane. Ida Rendano, a Capa Iucore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sicurezza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Bella. Canzoni napoletane.
8: Marco Calone e Ivan Granatino, Namuarato.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: d'angelo, nu jeans e na maglietta.
1: Nu jeans e la maglietta, una faccia a quel sapone, m'ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei quasi guaglione, e non la tiro ancora.

come una caccia. Dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai sull'occhio a terra, guardami pure in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Raffaello e KB, la nostra storia.

0: radio.
1: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, quando lui nascerà.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce Sole.

servono a si guerra, si manada per amore, ma si ufficia

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, Non me scurda.
1: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera sto in chiusura.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Paola Pezzone, Emma appartiene.

0: canzoni napoletane.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 17:03.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono in Sicilia nelle prossime ore, con solo un po' di nuvolosità di passaggio e non esclusa qualche goccia di pioggia. Clima nel complesso mite, con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che sarà a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi soleggiati con sole innocue velature di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua, sono arrivata, nuova puntata, il nostro C'è e si sente inizia adesso. Buon pomeriggio a tutti, come va? Stava bene? Come sempre anche oggi fino alle ore 19 staremo insieme, io vi aspetto. Aspetto i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre richieste, tutto al 388-8292-885. Poi dopo andiamo come sempre con le telefonate 095-8739-658. Intanto si inizia, Mario Trevi, Franco Moreno, vent'anni fa.
0: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
2: È successo.

sei bella questa da sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
5: Canzoni napoletane. Fabiana, me piace, però non ce lo dico.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Paola Pezzone, scusa, brano meraviglioso che ci accompagna alle 17.29. Raga, ancora un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Questa è Bella Radio, sono Mary Milani, anche oggi insieme. Ah, che giornata bella. Leggiamo i vostri messaggini, direi che è arrivato il momento di iniziare a farlo. Ah, perdono, qui ho un macello oggi. Un salutone a Dario Musumeci, no scusa, a Dario e Davide Musumeci da parte di Raffaele. Ciao Mary, un saluto a mio figlio Domenico Marino da parte del papà. Poi c'è anche Steffi che dà il buon pomeriggio a tutti e mi chiede: Mary, attacchi a live? Certo tesoro, tra pochissimo arriviamo online, non ti preoccupare, iniziamo a fare un po' di caciara. Intanto arriva il prossimo brano, ovvero quello di Rocco Hunt, L'amore vero, e poi si ritorna insieme con i nostri messaggi e tutto il resto.
1: Rocco Hunt, L'amore è overo.

0: sono bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

voce di Fabian, una femmina importante su Bella Radio, lo abbiamo riascoltato. Sempre complimenti a Fabian. 388-8292-885, il numero per tutti i vostri messaggini. Tra un po' inizieremo anche a chiacchierare. Voglio fare tanti tanti tanti auguri a Lino, che oggi compie fa il compleanno, compie gli anni. Quindi auguri Lino, buon compleanno. Lui voleva dedicare un brano a sua moglie, adesso vediamo cosa gli dedichiamo. Intanto però gli facciamo tanti auguri davvero di cuore da parte di tutto lo staff di Bella Radio. Abbiamo anche Giusy e Noemi per il loro papino Davide con un grandissimo ti amo. Buonasera, potete mettere la canzone di Vezzosi che bambola? Grazie, un saluto da me, se la dedico ad una ragazza speciale che purtroppo in base all'età e i gusti non si può. Che bambola di Vezzosi! Nella vita, raga, niente è impossibile. Quando una cosa la si vuole, la si ottiene. Deve essere ricambiato sicuramente, ma se è solamente una questione di età e tutte e due avete un'attrazione, allora cercate di risolvere il problema e datevi a questo amore. L'amore vale sempre la pena essere vissuto. Arriva Natale Galletta, o Vesuvio o Gigante da Montagna.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Non basta te guardare in da chi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta te incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Basta che ti vedi so contenta, una volta in mezzo a 10 appuntamenti, ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene, io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorata di te. Basta l'ombra tua che sono contente, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola, perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramello, solo che tu riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Bellissima la voce di Franco Moreno con questo duetto meraviglioso. Siamo ritornati in diretta. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Mary, gli metti la canzone? Me manca, la dedico alla mia mamma che non c'è più, amore. Mi dispiace tanto. E che mi guarda dalla sua. Sì, tesoro, ora te la faccio ascoltare, promesso. Sarà sempre l'angelo che ti terrà la mano. Buon pomeriggio, il mio amico Salvuccio, vi scuso, presente. Un bacio a te, ricambio saluti di tutte le persone che mi salutano sempre. Ti voglio bene, un buon proseguimento di serata e una buona serata. Salvu, ti voglio bene tantissimo, anche pure io, che non si può dire, ma noi lo diciamo. Adesso andiamo con il brano di Carmelo Zappulla, Noi Vicchiareddi. La dedichiamo a Lino, che ha fatto il compleanno, che a sua volta voleva dedicarla a sua moglie con un grandissimo ti amo. Quindi facciamo questa dedica speciale e io ritorno tra un po'. Voi continuate a scrivere 388 82 9285. Bella radio, welcome back.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio. Sono le 17 e 58 minuti.
8: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A partire dal mese di ottobre, il criptoportico di Villa Bellini aprirà le porte anche il sabato, dalle 9 alle 13, con ingresso gratuito. La decisione del comune arriva dopo la grande partecipazione di pubblico registrata nei mesi scorsi, quando l'accesso era consentito esclusivamente la domenica. Il governo ha confermato Fabio Fatuzzo come commissario unico alla depurazione, una scelta che, secondo esponenti politici come l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli, premia il lavoro svolto in un settore strategico per l'intero paese, permettendo di sbloccare importanti opere e procedure. Restiamo nel catanese, perché a Biancavilla l'appuntamento con la quinta edizione dell'Etna Wine Forum è fissato dall'8 all'11 ottobre. Il programma prevede degustazioni, masterclass, show cooking e banchi d'assaggio dedicati ai vini del versante sud-ovest del vulcano, come illustrato nel corso di una conferenza stampa. Sempre in provincia di Catania, a Paternò, tiene banco il caso di un medico indagato per violenza sessuale e peculato, che è tornato in servizio nello stesso ospedale e nel reparto in cui si sarebbero consumati i fatti. Sulla vicenda è stata depositata un'interrogazione urgente alla Camera. A Cefalù, e più precisamente a Campofelice di Roccella, i carabinieri indagano su un furto tentato all'interno del bar di un'area di servizio, dove i malviventi sono riusciti a introdursi per rubare stecche di sigarette prima di abbandonare la refurtiva in un terreno a causa di imprevisti. Un uomo di 59 anni, residente a Misterbianco, è stato arrestato per furto, aggravato dalla polizia. L'intervento è scattato in seguito a una segnalazione al numero di emergenza, con i testimoni che hanno fornito una descrizione dettagliata per bloccare il presunto responsabile all'interno della stazione dismessa della ferrovia circumetnea di Nesima. Ancora nel catanese, a Tremestieri Etneo, una lite nata per la richiesta di un fazzoletto è degenerata in una rissa a colpi di mazza da baseball. I carabinieri della sezione radiomobile hanno identificato e denunciato tre persone della stessa famiglia, padre e due figli. Spostandoci a Ramacca, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato due giovani di Licata durante un controllo notturno. La cocaina è stata scoperta all'interno del vano motore dell'auto su cui viaggiavano. A Mascalucia, un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina in una filiale bancaria. L'uomo si era introdotto da una finestra con il volto coperto e un coltellino in mano, ma è stato costretto alla fuga dalle urla di una dipendente. Le forze dell'ordine hanno bloccato ad Adrano un 31enne pluripregiudicato, già sottoposto alla sorveglianza speciale, dopo le gravi minacce di morte rivolte alla ex compagna. Per quanto riguarda i trasporti, in vista dei lavori previsti sulla linea ferroviaria, il Comitato Pendolari ha avanzato la richiesta di potenziare l'interscambio presso la stazione di Catania Fontana Rossa per limitare i disagi ai viaggiatori. a Palermo, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna parteciperà con un info point del punto impresa digitale alle Giornate dell'Ambiente, in programma nei prossimi giorni presso il Santuario di Maria a Sé del Rosario di Tagliavia. Il Comune di Villafrati ha inaugurato il rinnovato e digitalizzato Museo delle Spartenze dell'area di Rocca Busambra, ospitato all'interno dello storico Palazzo Filangeri, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e valorizzare l'identità locale. Sempre nel capoluogo siciliano, il Teatro Don Orione ospiterà la manifestazione Calaivisa 2026, un appuntamento pomeridiano interamente dedicato alla danza classica indiana e al dialogo tra culture diverse. Per lo sport, il Palermo ha reso noto il programma delle prossime gare per il settore giovanile e femminile. La prima squadra femminile affronterà il Racing Catania nel match di Coppa Italia allo Sport Village Tommaso Natale, mentre l'Under 17 maschile sarà impegnata in trasferta a Roma. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono in Sicilia nelle prossime ore, con solo un po' di nuvolosità di passaggio e non esclusa qualche goccia di pioggia. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che sarà a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi soleggiati con sole innocue velature di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
6: Canzoni napoletane.

0: ce la stiamo ascoltata anche oggi. Non è che vada poche volte su Bella Radio, però non è mai troppo. Questa la voglio dedicare a tutti coloro alla quale piace, tutti coloro che me la richiedono sempre. La dedico anche ad Andrei, che il 22 di novembre, vi ricordo, sarò a Como, raga, fighissima questa cosa, non vedo l'ora. Sarà un pranzo spettacolo, dove diciamo che già sono bella, capito? Come in quel modo. E non vedo l'ora, quindi ci sarà Enzo De Palma, ci sarà Mary Milani e ci sarà Vita Mia. E poi sicuramente ci saranno tanti altri ospiti. E il 22 di novembre ci sarà questo pranzo spettacolo meraviglioso. Non vedo l'ora, anche perché è la mia prima reale serata fuori, quindi mi sento super gasatissima. Per tutti i miei amici di Su, ci vediamo lì, mi raccomando. Ho un messaggino vocale, poi la voglio dedicare a Stefi, che la dedica a suo marito, la dedico anche a Lillo, che so che gli piace, la dedico a tutti i miei amici che in questo momento sono in collegamento con me, la dedico a Giampiero Napoli, numero uno, la Napoli Fish, un bacione grandissimo, anche se lui è amante di Galletta, quindi dopo gli metto anche un bel brano di Natale Galletta. Vediamo, leggiamo il messaggino.
1: A me bene d'una d'una.
0: Ciao Francesco.
1: Lo so che ti voglio bene.
0: Anche io.
1: Io saluto a Napoli Fish.
0: Poi.
1: La signora Lia.
0: Sì.
1: Abitata.
0: Sì.
1: E a tutte le persone che mi vogliono bene. Io voglio ascoltare Gianni Celeste e Corrado, 10 anni fa.
0: Va bene, te la faccio ascoltare tra un pochino. Tra un pochino continuiamo. Adesso andiamo con il brano di Gianluca Di Palma, invece. A Regina in sta città la dedico a tutte le donne che sono in ascolto, perché come dico sempre, siamo tutte belle e insieme, tutte, tutte!

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: puoi. Poi abbiamo la mia bella Lia che mi manda messaggino vocale. Ascoltiamo Lietta.
1: Tesoro mio, Lia sono.
0: Ciao, saluto Lietta.
1: Saluta a te, tutta la tua famiglia. Saluta a Francescuccio, Sebastiano e famiglia.
0: Poi
1: ci metti un brano di Sebastiano. Piscatorella.
0: Va bene.
1: Se puoi.
0: Va bene.
1: Saluta la mamma con un grosso bacione a te e a tutta la tua bellissima famiglia.
0: Anche a te, Lietta. Con un ti voglio bene in mezzo.
1: Sempre col cuore con affetto e vi voglio tanto, tanto bene.
0: Lia, ti voglio bene, amore. Adesso dopo ti faccio ascoltare la canzone che mi hai richiesto, perché prima devo fare una dedica speciale da parte di Mary per la figlia Ginevra, che non ho capito, cioè non so se ho capito bene o non ho capito bene, però non vorrei dire una cosa per un'altra. Quindi da parte di mamma Mary per la figlia Ginevra, con un ti amo tantissimo, amore di mamma, la canzone di Giuse Attanasio, A figlia mia. Io ritorno tra pochissimo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tony Chimento. Cioè, volevo dire la voce di Tony Chimento con esageratamente. Oggi ho perso tipo 4 giovedì. Questa cosa non la sentivo dal cartone animato della Spada nella Roccia, quando c'era Anacleto. Anacleto, secondo me, rappresenta il mio stato d'animo quando arriva l'inverno. Ecco, io sono un'anacleta. La siete vista la Spada nella Roccia? Il cartone animato prima. Anacleto è il gufo. Gufo! Andatevi a vedere la scena di Anacleto. La trovate su YouTube. Quando chiama Semola! Che sarebbe Re Artù. Che era chiamato Semola perché faceva il servo di uno convinto che doveva diventare lui il re. Ma in realtà fu proprio il piccolo Semola ad estrarre la spada dalla roccia. Vabbè, io amo i cartoni animati, vivrei di cartoni animati H24. Questa è tutta un'altra storia. Ciao Mary, mio amico Mimmo, buon pomeriggio, come sta? Mimmo, ma vieni a Como quando canto? Io ho bisogno anche di amici. Ti mando un bacio, che non ti voglio bene, Mimmuzzo. Com'è il tempo a Como? Qui le temperature oggi sono antipatiche. Poi la dedico alla mia mamma. Ah sì, amore, sì, adesso te la faccio ascoltare, promesso. Prima andiamo. Ah no, voglio cambiare canzone. Sapete quale mi è venuta in mente? Che ho da un sacco di tempo che non la sentiamo. Ora anche a Lia gli metto Sebastiano Toro, non me lo sono dimenticato. Però mi è venuta in mente Voglio solo una sera, che è quella di Priore. No, aspettate, come si scrive una sera? Mocci mia. E Joseph. Minuto, ragazzi, perché scrivere in napoletano diciamo che non è una mia dote. Anzi, non lo è mai stato. Quindi quando devo scrivere qualche brano in napoletano è un po' tragico, anche perché o cerchi l'artista o cerchi proprio il titolo del brano. E il napoletano, diciamo che sia per pronunciarlo, ma anche per ce l'ho fatta, anche per scriverlo, non è che sia molto brava. Non era difficile, era facile. Voglio solo una sera. Brava Lila, brava.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La voce di Nino Fiorello la dedichiamo a Lillo, lui l'ha dedicata a me e la dedico a lui a sua volta e a tutti coloro alla quale piace, perché per esempio c'era Stefi che mi ha, anche lei ne ha approfittato, la dedico a mio marito, mi ha detto, quindi la dedichiamo anche ad Alfio da parte della sua Stefi. Adesso voglio accontentare proprio il nostro organizzatore di Como, che mi ha richiesto il brano di Andrea D'Amore, mi ha detto che a gennaio ci sono tante altre novità, quindi ragazzi tenetevi pronti, e mi ha richiesto il brano di Andrea D'Amore, visto che comunque Andre ancora ha realizzato pochi brani, noi lo accontentiamo con quello che sicuramente è stato il primo inedito, brano bellissimo che porta come titolo Io, Tu e Mamma. Complimenti sempre ad Andrea, io torno tra pochissimo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

di Pino Valentino, non t'aggio a perdere su Bella Radio. Un bacione grande a Pino, siamo quasi arrivati in al termine, raga. Tra pochissimo ci salutiamo. Adesso devo accontentare chi mi dice che non lo accontento mai. Stavo anche per chiudermi la live, ma sono rimasta per fargli vedere che la canzone era in scaletta. E guarda che brava, che donna di parola! Arriva Gigi D'Alessio, una magica storia d'amore. Io torno dopo per i saluti finali.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

bellissimo, bellissimo, che ci accompagna alle 18.54 e noi con questo brano siamo arrivati al termine, raga, anche per oggi della nostra puntata. Io vi do a tutti appuntamento a domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Domani è giovedì, quindi insomma ancora abbiamo altre due giornate da trascorrere insieme prima del weekend. Io adesso vi saluto, accontento la mia bella Lia che mi aveva richiesto Sebastiano Toro con Bisca Durella. Saluto anche Sebastiano Toro con un grande bacio a tutti voi belli di Bella e noi ci risentiamo domani pomeriggio. Grazie sempre per essere stati con me. A domani, ciao!

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito un intervento a Roma nell'ambito dei controlli sulle golf car utilizzate come mezzi turistici. Sul fronte sanitario, la Fondazione Colangiocarcinoma ha ricordato Silvia Bernardocchi, moglie dello chef Perbellini, annunciando l'istituzione di un fondo per la ricerca in sua memoria. Le borse europee hanno registrato una seduta in calo, penalizzate dall'aumento dei rendimenti obbligazionari e dalla corsa dei prezzi del petrolio, che alimenta le preoccupazioni sull'inflazione. In chiusura di seduta, lo spread tra il BTP italiano e il Bund tedesco a 10 anni si è attestato a 102,9 punti, con il rendimento del titolo italiano salito al 4,61%. Un uomo, probabilmente uno straniero di circa 30 anni, privo di documenti, è stato trovato morto con ferite da taglio in un parco a Roma, dopo lo sgombero di un palazzo occupato. Un operaio di 48 anni è morto in provincia di Milano, a Robecco sul Naviglio, dopo essere precipitato da un sottotetto, compiendo un volo di 8 metri, mentre era impegnato nello svuotamento di un solaio. Un operaio di 54 anni ha perso la vita ad Ancona in seguito a una fiammata che lo ha investito durante il turno notturno nello stabilimento Fincantieri, mentre un collega di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni. A Ferrara, uno studente 14enne ha ferito un coetaneo a scuola con un coltello, colpendolo a una mano mentre la vittima cercava di difendersi. In Francia le proteste studentesche hanno fatto registrare 125 fermi e 85 agenti feriti tra poliziotti e gendarmi, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno, Laurent Nunez. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato che parteciperà in forma privata ai funerali dell'operaio Andrea Moretti, che si terranno in provincia di Teramo, mentre i sindacati saranno ricevuti al momento opportuno. La Regione Umbria ha stabilito la totale gratuità e l'esenzione dalla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e il supporto psicologico rivolti alle donne vittime di violenza. Il Ministero delle Infrastrutture ha presentato una bozza di bando tipo che prevede una durata da 5 fino a 20 anni per le nuove concessioni balneari. Cambio ai vertici della Banca Popolare del Lazio, dove il Consiglio d'amministrazione ha definito un accordo per l'avvicendamento e preso atto delle dimissioni con efficacia immediata dell'amministratore delegato Massimo Lucidi. I prezzi del gas naturale in Europa hanno registrato un rialzo, con il TTF che in serata è salito a 71,85 euro al megawattora. Per lo sport a 20 anni dalla finale di Berlino, Zinedine Zidane si prepara ad affrontare nuovamente l'Italia nella sua prima partita casalinga da commissario tecnico, in programma a Parigi. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio. Bella
11: Radio. Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono in Sicilia nelle prossime ore, con solo un po' di nuvolosità di passaggio e non esclusa qualche goccia di pioggia. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che sarà a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi soleggiati con sole innocue velature di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

e ti scorno e vado si da già vasa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, a me tu si ora spire che

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Da anni la macelleria

0: Gioielleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Nicola De Pane, Io con lei. C'è chi...

0: Canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: Monte Po, l'angelo custode, San Cristoforo, Librino.
1: Quando vaglione donna nasce, non c'è una sfortunata.
0: Jeans firmato Versace, come l'hanno accattato?

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
2: rispondi,
1: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 19 e 58 minuti.
6: News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A partire dal mese di ottobre, il criptoportico di Villa Bellini aprirà le porte anche il sabato, dalle 9 alle 13, con ingresso gratuito. La decisione del comune arriva dopo la grande partecipazione di pubblico registrata nei mesi scorsi, quando l'accesso era consentito esclusivamente la domenica. Il governo ha confermato Fabio Fatuzzo come commissario unico alla depurazione, una scelta che, secondo esponenti politici come l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli, premia il lavoro svolto in un settore strategico per l'intero paese, permettendo di sbloccare importanti opere e procedure. Restiamo nel catanese, perché a Biancavilla l'appuntamento con la quinta edizione dell'Etna Wine Forum è fissato dall'8 all'11 ottobre. Il programma prevede degustazioni, masterclass, show cooking e banchi d'assaggio dedicati ai vini del versante sud-ovest del vulcano, come illustrato nel corso di una conferenza stampa. Sempre in provincia di Catania, a Paternò, tiene banco il caso di un medico indagato per violenza sessuale e peculato, che è tornato in servizio nello stesso ospedale e nel reparto in cui si sarebbero consumati i fatti. Sulla vicenda è stata depositata un'interrogazione urgente alla Camera. A Cefalù, e più precisamente a Campofelice di Roccella, i carabinieri indagano su un furto tentato all'interno del bar di un'area di servizio, dove i malviventi sono riusciti a introdursi per rubare stecche di sigarette prima di abbandonare la refurtiva in un terreno a causa di imprevisti. Un uomo di 59 anni, residente a Misterbianco, è stato arrestato per furto, aggravato dalla polizia. L'intervento è scattato in seguito a una segnalazione al numero di emergenza, con i testimoni che hanno fornito una descrizione dettagliata per bloccare il presunto responsabile all'interno della stazione dismessa della ferrovia circumetnea di Nesima. Ancora nel catanese, a Tremestieri Etneo, una lite nata per la richiesta di un fazzoletto è degenerata in una rissa a colpi di mazza da baseball. I carabinieri della sezione radiomobile hanno identificato e denunciato tre persone della stessa famiglia, padre e due figli. Spostandoci a Ramacca, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato due giovani di Licata durante un controllo notturno. La cocaina è stata scoperta all'interno del vano motore dell'auto su cui viaggiavano. A Mascalucia, un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina in una filiale bancaria. L'uomo si era introdotto da una finestra con il volto coperto e un coltellino in mano, ma è stato costretto alla fuga dalle urla di una dipendente. Le forze dell'ordine hanno bloccato ad Adrano un 31enne pluripregiudicato, già sottoposto alla sorveglianza speciale, dopo le gravi minacce di morte rivolte alla ex compagna. Per quanto riguarda i trasporti, in vista dei lavori previsti sulla linea ferroviaria, il Comitato Pendolari ha avanzato la richiesta di potenziare l'interscambio presso la stazione di Catania Fontanarossa per limitare i disagi ai viaggiatori. A Palermo, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna parteciperà con un infopoint del punto impresa digitale alle Giornate dell'Ambiente, in programma nei prossimi giorni presso il Santuario di Maria Sé, del Rosario di Tagliavia. Il Comune di Villafrati ha inaugurato il rinnovato e digitalizzato Museo delle Spartenze dell'area di Rocca Busambra, ospitato all'interno dello storico Palazzo Filangeri, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e valorizzare l'identità locale. Sempre nel capoluogo siciliano, il Teatro Don Orione ospiterà la manifestazione Calaivisa 2026, un appuntamento pomeridiano interamente dedicato alla danza classica indiana e al dialogo tra culture diverse. Per lo sport, il Palermo ha reso noto il programma delle prossime gare per il settore giovanile e femminile. La prima squadra femminile affronterà il Racing Catania nel match di Coppa Italia allo Sport Village Tommaso Natale, mentre l'Under 17 maschile sarà impegnata in trasferta a Roma. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Che bambola.
1: Musichilla che mi aspetta notte per un riposo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: positivo.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Giovanna De Sio, So pazza e te.

0: canzoni napoletane.
1: Leo Ferrucci, Naguagliona, Acqua e Sapone.
2: Quando si nato ogni

se una guagione a questa pura, ma fu capita oggi se se non mi amore. Se non giocate lo usate per mezz'ora e non riesce a capire, o ora non ci sta. La giostra di bambola.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Canzoni napoletane. Mauro Nardi, si vuò tu.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, quand'isso m'accarezza.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Gianni Celeste, me vulesse cagnà.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

canzoni napoletane. Mario Forte, amami con i difetti che ho.

0: canzoni napoletane. Ivan Granatino, Picceré.
1: Si incontro solo a sciaparle te. C'è di cannanza un caffè.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Ventura, come si feme?

Canzoni napoletane. Marsica, senza e te.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Nello Amato, Peddoie Femmine.
1: Proprio a me me la capita una storia strana, proprio a me.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Franco Calone, Sta vita da Cagnano.

0: Tony Marciano, forse sei tu.
1: Chi mi fascia da buona e tranquilla mattina, chi mi manda una stella quando sto mesi guai, chi

mi dà l'entusiasmo per far buona una cosa. Chi mi trovo coraggio se mi mette paura. Chi mi dà tanta forza se mi sento studiato. Sempre continua. Chi mi insegna a camminare in un posto lontano. Chi mi fa dolce dolce pure

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Come si è fatto questo carosi? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io vado a far capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: cioè, mo mi dice la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Canzoni napoletane. Nancy Coppola, Nuie sulle amanti. Passos.

0: innamorata e vaghi in cerchi una ragione quando la ragione non ci sta. E mi accontenti fa secondo, ma senza mi accontentà.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Gianluca Capozzi, Malamore.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, sono noi.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Gigi D'Alessio, un po' di più.
1: Stanotte penso a te, nell'aria il tuo profumo. Sono pervaso dalla scia di un sentimento puro. Dentro di me l'immagine rimane impressa nella mente.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gianni Fiorellino e Monica Sarnelli. Io e te.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Ciro Rigione, mille cosette.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Marco Calone, e stai male.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Maria Nazionale, storie piccerelle.
4: C'è fatta amore così.
5: Una sera tanto buffa.
6: Non te la viva sposa.
5: Si innamorò.

0: piccerelle che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.
1: Topolini ha diventato un gigante.
0: Topolini ha diventato.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nino D'Angelo, Amore provvisorio.
2: Un po' d'amore consumato in fretta, in una stanza fredda di un motel. Tu ti rivesti, è già finito tutto. Mamma, rimane che sta voglia di te. Tu non m'abbasti sulla mano poco. Oggi bisogno ancora sta con te. Ci rivediamo

0: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello. Senti come batti il cuore.

0: Andrea Sannino, una vita sana.
1: Quando appena si fa notte, scendo fritto in quella me. Lo silenzio com'è forte, mentre un mondo fa la porta, sta girando senza me.

Canzoni napoletane. Mico desideri, la sfortuna degli amanti.

0: canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Luna.
1: Questo sveglio qui a pensare a te, giuro non mi va di uscire, provo ancora a ricordare, mi faccio male. Un caffè, una sigaretta, una canzone mi indormaria,

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Fabiana Overfat.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Giusy Attanasio, non ce mettimme chiù paura.

0: Vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

0: canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Mimmo Dani, quando sto con te.

0: Bella Radio.
1: È l'una e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Andrea Zeta e Gianni Celeste. Lontana te.
4: Good

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Sempaís.

Canzoni napoletane. Gigi Finizio.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Sono

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Leo Ferrucci e Titti, O primo innamorato.
2: Chi è?
3: Sotti Scarava.
2: Arava? E che ci fai tu qua?
3: E già, fammi sentire, non mi fa parlare per ci dopo. Passano tanta gente e fanno fritte queste mode.
2: Guarda, che non si può fare lì. Tengo creature che stanno dormendo. E mogliere che asciuga un attimo a fa spesa, sta quasi per venire.
3: Mogliere e creatura, tu ci sposate? Ma tu che stai dicendo? Allora scendi, fammi capire.

0: canzoni napoletane. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Cora, solamente una questione, cora. I sentimenti non ti indicano, trovano pace, salve, cosa, una scusa, po'.

0: C'è sta chi soffre tutti i giorni, ma ci crede ancora, perché ogni tanto la vita è solo una questione core.
1: L'amore come l'acqua,
0: lo mare in fondo è fa,
1: s'asciutta un cuore ossano,
0: rimane in zona va.
1: L'amore non avvisa,
0: e gli asa di aspettare,
1: trasa senza permesso,
0: e tutto può cagnare.
1: L'amore come l'acqua,
0: romano in fondo è va,
1: s'asciutta un cuore ossano,
0: rimane in zona va.
1: L'amore non avvisa,
0: e gli asa di aspettare,
1: trasa senza permesso,
0: e tutto

0: Canzoni napoletane. Anthony, senza parlare.
1: E mi piace quando stiamo appiccicati, e mi piace quando pensi che stanati, si sapesse che può avere, ti perdesse.

tardi, tu mi aspetti. Quando rispetto tu mi fai. E mi piace pure quando roba fatta amore. Tu mi parli se nascesse una creatura. O volessi per sentire sicura. Sicuro che io non te l'assassi. E mi piace quando fai mi lega

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Celeste, piango.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Franco Staco, tu m'hai fatta innamorare.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto.
3: Non lo